Monas en Iral, d'Alfons Vincenz. Croda, croda greva spiglia, greunda d'aur, niespeun, plein letezia, la medonza, braunca tei en meun. Tot me dira inegada, croda il destin, tia mira e pagaglia gronda fina din. Cera sasti ie casa, monas en Iral, quel che nesce era miera, nuot e senza cal.

ord il calender pur il. Met il platta se il chapi, e gli ang deis or belle bi. Met el seculir, pol ora saluir. Porta el chapiccia, varda bagn e miccia.

senza fuoco. Darnold Spescha. Che vuol ti fa con teoria e svida, con tia tecnica, tiu ingegn? Co vuol da fiuc, scettez, ti ardes bo?

Il comün in silenzi. Da Peter Lanzel. Il comün in silenzi ossa taila sümgiant las anticas tarablas chalau alva in quintant. Minchatant il guitader sa chansun fad udir el passà in silenzi da che tuot tuorna nir. Er las uras si batten sul clucer pag da vent d'un pa tremblan in l'aer e svaneschen cul vent. Be eternas splenduren süca sü steiles d'or. Ce ma astü da batter usche ferm, o mescor.

encarsche detgna. De John Cadieli. Son cheu en iastra tiara, lonch ne vendi il vic natal. Coi mondi, buon piara, gli en crescer fa sci mal. E la patria, e la lontana, lesse li un oz turna. Cheu el iester la fortuna abba in stonza daumi, gli en crescer mai banduna, na el cresce di per di. E la patria, la lontana, lesse li un oz turna. Se la sort vuol per adina moi e gli ester cadena, il viced de mia cina, sai o maina emblida. E la patria, la lontana, lesse li un oz turna.

0: Las novitats der RTR.
1: E quai en las lingias grasses de questa damaun? Magdalena Martula Bloch na vol bec deventar consigliera federale. In Victoria a Chiasa poi il club de hockey de Tavau festiva. E Laura, det spert vegni sulle giv e sil suenta se mantegna la buona aura. E la sis, mes nome Alexi Beseglia, bien di insemen. Struja il Consiglio federale Guy Parmalin annunziata sa retrair che noms per sia successiun fan la ronda. Ir saira la Consigliera nazionale della PPS, Magdalena Martula Bloch, dic, en l'emissione Arena della televisione SRF, che la nastetti a becce disposizion.
2: Nein, ich werde nicht kandidieren. Ich bin ja Unternehmerin und das lässt sich auch nicht vereinbaren. Und wir haben so gute Kandidaten und Kandidatinnen, beides.
1: Ella sei persuadida che la Kommission della PPS chiatia in buona Kandidata o in buon Kandidat a Martula Bloch raggiunta. Buona chance per la Nomination an la Genevrina Céline Amodru, la Turichaisa Nathalie Rickli e la Songaiaisa Esther Friedli. Il 20 novembre presenta la Fraktion della PPS in la Chiesa Federale in una proposta d'elezione ufficiale. L'interpresa svizzera Beyond Gravity è diventata una vittima di una cyberattacca. L'interpresa è in fornitura del settore d'astronautica che toccia tra la RUAC International Holding e con cui era alla Confederazione. Tenor in comunicazione da Beyond Gravity è più probabile in actur professionalism responsabile per l'attacca. Las examinazioni succedien insieme con l'Ufficio federale per la cybersicurezza ed in interprese de sicurezza d'IT americana. Chi che è responsabile per la cyberattacca ne è anche ben conoscente. En il Grigiun, la radunanza comunale de Val ha approvato che la gruppa d'abitati de Cira Val fa parte della Reit de Sanedat sur Selva. Quai diventa il 1 de gennaio 2027, scala Vishnanka scrive in una comunicazione. In più hanno gli svotanti e le svotanti di Val approvare la convegna di prestazione, tanto alle Vishnanka e la canorta di Fanz Pitschens, Luther Luoghi. In l'exterior, tra gli protesti di scolari e scolari alla polizia francese, arrestate più gli indigidi, più che 5.000 persone. Qui al ministro dell'Intern, Laurent Nunez, dice alle metture di televisione francese TF1. Radont 85% degli arrestati seien minorenz. Tenor il ministro erano ir circa 700 scuole e gimnasi per tutti gli anzi dei protesti, in terzo più pauc che le gievchia. Dopo gli indigidi van scolares e scolares francesi in via per far attenzione in bagliacchis de scuola in decadenza e memia pauca magistraia. Ed oster noves del sport, en la National League il club de hockey de Tavau Gudegna a Chiasa conta Ajoa con 3-1. Quai è la terza vittoria in serie per il Grischuns. Dicchi alla partita stada pari in Adin. En les devose 16 minuti san Philipp Sadina et Adam Tambellini l'ora procura per la vittoria del HCD. Ed anche il risultato delle ulteriori partite di Ersaira. Berna ha pers contro Ginevra con 2-3-26 età penaltis. Lugano ha battuto il Rapperswil-Jona Lakers con 5-2. Lausanne ha guadagnato contro Vienna con 7-4. E Kloten ha pers contro Fribourg-Gotteron con 1-4. En il top 10 della Nations League, ier sera, la Francia contro l'Italia, nai danna gin victor. Le due equipe fan impari in adin. Con un grandius colp libre procura il francese Michael Olysee per il 1-0 en la 55 minuta. Ad Alessandro Bastoni grateglia l'ora d'egualizzar en la 68 minuta. En il secondo della gruppa A, Gudogna la Belgia contro la Turchia con 3-0. Due gol ha marcato Kevin De Bruyne in Romelu Lukaku.
3: La meteo.
1: Oggi specchi in di dec sulle giv. In prima jen il grischuntel sit an crescts de nivels ed en l'engiadine per part tschaiera. Il suente mit stessa formen sur ils culms in cins nivels. La temperatura maximale è a meda ne de mustaeta de 7 grads, en il sorsest 36 20 grads ed en la sorselva 37 25 grads. De maune del jendis di fa il solei puspeina giada parada. Sulettil suente mit stia mincia giada in cins nivels sur ils culms.

0: RTL Impuls.
1: Sì, es un libra. Libra da fer ce vules. Libra da var una buona educazione. Libra da var gers hobbies. Libra da poter tadler mincia sorta musica. Ma li stes moment non senti libra da museo mis vaires emozions a mis amis ed otras personas ce conosci. Quis scuce m'obliges d'esser contenta, erce nusun. In quis moments nusuni libra. Un moment in oce m sentusce, e que capita suvens, is durent una conversazion. Cu prim provi dat adjunger ereia un u l'otre in pisa meint, ma dan detta manch am vain l'intunzion ce quelles personas ci discuren numem gugent. Cieva resti belo, nudis in guata e suri. Ma perché vara mensch? Perché veni trista beper vi d'un unic impissamaint? E perché ri erscia la critica da qualciosa am lascianir les larmes? E nu se? L'unic c'è pas fera al moment es rir e fer finta d'esser contenta.
0: Impuls.

0: Las novitats ter RTR.
1: E quai en las lingias grasses de questa damaun? Magdalena Martula Bloch na vol bec daventa consigliera federale? In Victoria a Chiasa poi il club de hockey de Tavau festival? E Laura, det spert vegni sulle jiv e sil suenta se mantegna la buona ora. Iella set, mes nome Alexi Baseglia, bien di insieme. Struja il consiglio federale Guy Parmelin annunziata sa ritraer che noms per sia successiun fan la ronda. Ihr seid alle Kursiere Nationale della PPS, Magdalena Martula Bloch, dich, in l'Emission Arena della Televisione SRF, che na stetti a bitch a Disposition.
2: Nein, ich werde nicht kandidieren. Ich bin ja Unternehmerin und das lässt sich auch nicht vereinbaren. Und wir haben so gute Kandidaten und Kandidatinnen, beides.
1: Ella sei persuadida che la Kommission della PPS chiati in un buon Kandidata o in buon Kandidat a Martula Bloch aggiunta. Buone chance per la Nomination an la Genevrina Céline Amodru, la Turchiaisa Nathalie Rickli e la Songaiaisa Esther Friedli. Il 20 November presenta la Fraktion della PPS in la Chiesa Federale in una proposta d'elezione ufficiale. L'interprese svizzera Beyond Gravity è diventata una vittima di una cyberattacca. L'interprese è in fornitura del settore d'astronautica che toglie tra la RUAC International Holding e con cui era alla Confederazione. Tenor in una comunicazione da Beyond Gravity è più probabile in actur professionalism responsabile per l'attacca. Las examinaziuns succedien insemen cun l'Uffici federal per la cybersegirezza ed in interprese de segirezza d'IT americana. Chi che responsabel per la cyberattacca ne ang bec conoscent. Enil Grijun, la radunanza comunale de Val a prova che la gruppa d'abitale Cira Val fa parte la reita sanedat sur selva. Quai diventa il 1 de gennaio 2027, scolle Vishnanka scrive in una comunicazione. In pli anni, i votanti e le votantes de Val approvare la convegna de prestazione tra le Vishnanka e la canorta du fan spicens luta luoghi. In l'exterior, tra il protest de scolars e scolars alla polizia francese arrestata pili in disdì, pli che 5.000 personas. Qui al ministro dell'Intern, Loro Nunez, dice alle metture della televisione francese TF1. Radont 85% dei arrestati seien minorenz. Tenor il ministro eran ir, circa 700 scuole e gimnasi per tutti i arzi dei protesti, in terz pli pauk che le dievje. Da piendisdi van scolares e scolars franzos in via per far attenz in bejecs de scola en decadenza in memia pauca magistraia. Ed oster noves dal sport. En la National League al club de hockey de Tavau Gudegna a chiasa conta Ajoa cun traisadin. Quai è la terza victoria in serie per ils Grijuns. Dici alle partite stada pari in adin. In les devoses indisch minutes an Philipp Sadina et Adam Tambellini l'ura procura per le victorie del HCD. Ed anche ils resultats de les ultraiures partides dier saira. Berna a pers conte Ginevra cun 2-3 età penaltis. Lugano a batti ils Rapperswil-Jona Lakers cun 5-2. Lausanne a Gudegna conte Vienna cun 7-4. E Kloten a pers conte Fribourg Gotteron cun 1-4. En il top 10 della Nations League ier saira, la Francia conte l'Italia, nai danna gin victur. Las duas equipes van in pari in adin. Cun un grandius colp liber procur il franzos Michael Olisee per il 1-0 en la 55ª minuta. Ad Alessandro Bastoni gertegia l'ura d'egualisà en la 68ª minuta. En il secondo giro della gruppa A, Gudogna la Belgia contro la Turchia con 3-0. Dus gols a marcà Kevin De Bruyne in Romelu Lukaku.
3: La meteo.
1: Ot spetje in di detg sulle jiv. En prima jen les valades an crescts de nivels ed en l'engiadine per part tschaiera. Il sentimets disa formen sur ils culms in cins nivels. La temperatura maximale a Sameden e de Müstair ter 17 grads, en il Sorsese 36-20 grads ed en la Sorselva 37-25 grads. De maune di liendis di fail su le puspene giada parada. La de maune am intiamai per part tschaierauta. I reste mi aival confine 22 grads a cuira e sin 2 mm radont 12 grads.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
4: I fitg simpatic. I dis findifna. I patin in quella cols Beatles, mis nomle di na scena, bella sonda.

0: da dir adieu, non es nianco usche simpel. Pustüt, schis es stat set ons in Lötz, schis es in se stat ient. Lura poia dar emozions, jo schie es ir, adana Giacometti, c'ha tut cum gian della bühne nazionale politica.
1: Es hat auch was trennlig, aber dennoher isch es glir wieder, ich has gönn irgendwie verdrucka. Das han ich auch welle, ich han nicht welle brüeli, es wenn ich vorne gönn.
0: Seit uns Cusel National Bastenparella de più tempo per la famiglia e temp liber lesse la vair in futur. I ceci des provincia Ossa Claire, Anna Giacometti resterà in buona memoria a Berna. E poi collegs Grigiunzi on pult Martin Candines i Roman Hook.
2: E crai il sostegno morale che Anna mi ha dato quando c'è una candidata per il Cusal federal, che era un tempo super intensivo per me. Quel non ti invliderà mai, quello era per me umana mainz, als ci mi ha dato Blair, per cui ti la sono fici grato fino a
3: Noi siamo di apprezzare e siamo in questo discorso, in filosofia, in te, forse in te, in certe cause che distorbono in questo discorso, domandare vice versa in te, per meine dell'altra, poi veniamo un cammino.
4: Ja, Tano und ich, wir haben natürlich politisch zum Teil grosse Differenzen, aber persönlich mögen wir uns dafür umso mehr. Das hat sicher auch damit zu tun, dass wir lange gemeinsam Gemeindepräsident und Präsidentin in Graubünden gewesen sind und das verbindet.
0: Bels Plätz, der Schnester fin dritte per Anna Giacometti. Devin della prossima Session, vendura al Sitz della Bergagliotta, occupa dell'anterior Kuslier Governativ Christian Rathgeb. In 9 minuti sales 7:30. In la bella sonda, buon'ora.

0: Las 7:30 Alexis Baselgia is pront cu las novitats.
1: Magdalena Martulla Bloch an der Stadt Bettje Disposition per su andal cu sia federal Guy Parmelin. Quei alla cusiera nazionale della PPS, chef della Emskemi di Chiersair in l'emissione Arena della televisione SRF. Ella sei persuadita che la commissione della PPS chiati una buona candidata o un buon candidato. Tra i protesti dei scolari e scolari in la Francia, alla polizia arrestata pigliendis di più che 5.000 persone. Quei al ministro dell'interno loro non è stato. Radont 85% dels arrestats seien minorens. De piendis divan scolars e scolars franzos in via per far attenz in bejecht de scola in decadenza e memie pauca magistraia. Il club de hockey de Tavau a Gudegnaier seire chiase conta Ajoa cun Traisadin, quei alle terze victorie in serie per ils grejunts. Ils Golds per il HCD han fatch Kalle Anderson, Philipp Sadina et Adam Tambalini.
2: La meteo.
3: Presentata la Pro Senec Tutte. Consigliazione e sostegno in casa solitaria dat en la Veglia Decina. Informazioni sot verbundenbleiben.ch.
0: I tici ha fingi dato il cucur di finestra, forse vis, i ha qua e là a Montpernuvel, in ingiadina per parte Ciera, in a sonda, dove però cumpler sull'ai spetta curcia la Ciera e als nuvels sun de 20. Qua dopo temperature maximale se sa meden e a mistar da 17 gradi, in sursese da oz fin 20 gradi ed in surselva da oz fin 21 gradi.
2: Pront per il dì.
0: I vai forse letto du dì avant bun trais efnes sun 82 nuorses crodades e mortes ila Val Rusain. Più precis sun ele crodades urin grip tanter musté compadials. Ce is capità? Ci is la colpa? No vain domanda al paur i rispostes dai amovant le sot qua pronò. Una bella sonda.

0: Ina pacifica sonda bunura giavius in 90 minuts is les 8. Vaivet forsa leto du di avant bun 3 efnes sun 82 nuorses crodades i mortes i la Val Rusain. Più precis sun elas crodades sur in grip tanter muste i compadials, quai alla Gazette Südostschweiz scrit er. In gronda part, 60 fin 70 delas nuorses deren del paur Markus Berter de Segnes, e a RTR el confirma cial ne sa dir precis quai es precis capita.
1: Quales venides tementades fic a schopfus coi bosche biau. Lusai in per forza ida suren giu, a celas in ida suenter, aber quales anst du ve la decia tema a schopfus biava coi bo.
0: E questo tema potesse essere forza per ridin luf din ciano da dal ciotter in zidaint per ciotterore precisi ci discapita al centurn o se tut proves de DNA per ciotterore punta e questa DNA desmosar ora de più.
1: Al guarda caccia del liuc cau alu priu in per DNA quello d'intermette sen apre una cosa venus u di un nuoto quoi. A viu che l'hai scherpato e l'uovo venus violuato.
0: Il veterinario centrale non è stato contengibile, non è segnato domandare se ci desse l'ora punta tenore del centun capita, ma non è stato in avanti sul corrente in ciosa.

0: Las novitats der RTR.
1: E quai en las lingias grasses de questa demand? Magdalena Martula Blochena vol bitch deventa consigliera federale? In Victoria Chiasa poi il club de hockey de Tavau Festival? E Laura, d'expert, vigni sulle jiv e si il suente se mantegna la bunaura. Iele soc, mes nome Alexi Baseglia, bien di insemen. Struja il consiglio federal Guy Parmalin annunziata se retrair che il noms per sia successiun fan la ronda. Ier saira la consigliera nazionale della PPS, Magdalena Martula Bloch, dice, in l'emissione arena della televisione SRF, che ella ne stetti a becce a disposizione.
2: Nein, ich werde nicht kandidieren. Ich bin ja Unternehmerin und das lässt sich auch nicht vereinbaren. Und wir haben so gute Kandidaten und Kandidatinnen, beides.
1: Ella sei persuadida che la Kommission della PPS già tiene una buona candidata o un buon candidat a Martula Bloch raggiunta. Buona chance per la nomination an la genevrina Céline Amodru, la turichaisa Nathalie Rickli e la songaiaisa Esther Friedli. Il 20 novembre presenta la frazione della PPS in la Chiesa federale in una proposta d'elezione ufficiale. L'interprese svizzera Beyond Gravity è diventata una vittima di una cyberattacca. L'interprese è in fornitura del settore d'astronautica, che toccia tra la RUAC International Holding e con cui era la Confederazione. Tenor in una comunicazione di Beyond Gravity è più probabile in actur professionalissim, responsabile per l'attacca. Le esaminazioni succedien insieme con l'Ufficio federale per la cybersicurezza ed in interprese di sicurezza d'IT americana. Chi è responsabile per la cyberattacca ne è anche ben conoscente. Ossa nel Grigion, la radunanza comunale da Val ha approvato che la gruppa d'abitare da Cira Val fa parte della Raita Sanedat sur Selva. Qua diventa il 1 de gennaio 2027, scola Vishnanka scrive in una comunicazione. In pli anni il svotanze e le svotantes de Val approvare la convegna de prestazione, tranta le Vishnanka e la canorta du fans pitchens tutta luoghi. In l'exterior, tra il protest de scolars e scolares alla polizia francese arrestata per il giindisdì, pli che 5.000 personas. Qui al ministro dell'Intern, Loro Nunez, dice le metture della televisione francese TF1. Radonto 85% degli arrestati sei in minorenza. Tenor il ministro erano hier circa 700 scuole e gimnasi per tutti gli protesti, in terzo più poco che le Gievdia. Dopo in desdì van scolars e scolars francesi in via per far attenzione in bejezze de scuola in decadenza e memia pauca magistraia. Ed ostra noves del sport, in la National League il club de hockey de Tavau Gudegna a chiasa conta Ajoa con 3-1, qua è la terza vittoria in serie per il Grischuns. Dicchia la partita stada pari in adin. In les dvoses indisch minute san Philipp Sadina et Adam Tambellini l'ure procura per la vittoria del HCD. Ed anche il risultat delle ulteriores partides di Ersaira. Berna a pers contra Ginevra con 2-3 penaltis. Lugano a batti il Rapperswil-Jona Lakers con 5-2. Lausanne a Gudegna contra Vienna con 7-4. E Kloten a pers contra Fribourg-Gotteron con 1-4. En il top 10 della Nations League ier saira, la Francia contra l'Italia, nai danne gin victur. Les due equipes fan in pari in ad in. Con in grandius culp liba, procura il francese Michael Olisee per il 1-0 en la 55 minuta. Ad Alessandro Bastoni garteglia l'ora de Gualisà in la 68 minuta. In il secondo della gruppa A, Gudogna la Belgia contro la Turchia con 3-0. 2 gol a marcare Kevin De Bruyne in Romelu Lukaku.
3: La meteo.
1: Oggi spettin di dec sulle jiv. L'imprima e in le svelades an crescits de nivels e den l'engiadine per part cejera. Il sentimets disse formen sur ils colms in cinz nivels. La temperatura maximale è a Semeda e de Müstair 37 gradi, e nel Sorsese 36 e 20 gradi, e nella Sorselva 37 e 25 gradi. Domani dell'indice di fai il sole può spina già da parada. La domani è minchia mai per parte c'è i rauta. I resti mi aival confine 22 gradi a quira e sin 2 mm radon 12 gradi.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. RTR. Dalla damaun alla saire.
4: Cenuna es la meldra squadra da hockey in Giadinaise in seconda liga. La risposta quella daia per la prima ad questa saire i vignova al prim derby. Quant fits ci samurezzen i al CDH in Giadina sun per la nuova stagione. Tu dines co prossim, mis nom le dine scena, ci vi gine bella sonda.
5: Man vergleicht sich so.

0: Val Vus, al puls del sport regional.
1: Oscula domanda c'è nun la meglio squadra di hockey in Gedinaise in seconda liga. Quella domanda sclerisce al derby di hockey in Gedinaise tante Samurezzen e al CDH in Gedina e quella prima iada questa sera. A partire dalle 8 giovanempe Samurezzen contro il CDH in Gedina. Pro Samurezzen hai dato in vista la nuova stagione Blairs Müda Mainz. Squadra sto la squadra allora improvare di compensare quelle perdite con gli agents junior. La tachada de Samurezzen, Marc Camichel.
2: Menschen schon, che ci sono in squadra, ma noi siamo già giovani, noffs, ci portano in gera energia, ci portano in potenziale. Also, se avevi un gioco, se greve di dire, in ocio quei menschi, o ci c'è della boom, noi siamo perché ci avevi perso quel gioco, e quello è l'importante, ci provi a fermare durante il prossimo gioco.
1: E il bilancio del derby della stagione passata, quello è equilibrato. Al primo duello aveva Samurezzen guadagnato, al secondo il CDH in Gedina. E in Gedina è però partito meglio in questa stagione. E in Clea l'essen è il guadagnare al derby, che Fabio Willi, l'attaccio del CDH in Gedina, dice.
3: Ed è semplicemente un altro gioco, also, se si esagerà un altro gioco, ma è di un'altra emozione in quel gioco. Also, contro Samurezzen perdiamo magari non c'è niente, contro Dünten vogliamo dire per esempio hai Dünten, ma Samurezzen vogliamo sapere che sia la migliore squadra in Gedina.
1: Blair fu anche in questa partita di meno questa sera al derby al primo della stagione comincia questa sera alle 8 a Samurezzen. Le reazioni della partita dai naturalmente qua per noi l'ora domenica o su rtr.ch.
4: She's crazy like a fool.

0: La fin di fin compagnia de RT son de bonura in 9 minuti is les 8 e mezza. I è di sincer, è nana fin 8 almain, mo mai nu quel semi o quel desideri, ma è sa ci da milions de persones ci han quai vare su som de la lista de gevus. Ir in eada sves con in Bacher. Nossa moderatura Ronja Muat ha potuto fare precis quai. Ella e il team del Minisguard sono stati sempre sul plazzal Schluein per vedere che per maschines ci dà la tutto scena, ci dà la uscita da fare. Il chef del plazzal ha mossa e declarato ad ella, per esempio, appunto giusto al primo, scusate, qua va col Bacher.
1: Qui sono in Bacher, sono in Raupes, genau. Alludati a un altro Bacher, per esempio, sono in Rodas, non sono in Combus. Dann gehen wir mit der Pala.
2: Ja.
1: Also, wenn du gerade montau la Pala zu verscharpen. Interessant ist, dass du das Volver als Volver nicht erwartet hast. Also, sagen sie genau, dass du das Scharpe in dem Winkel drei Jungen gehst. Okay.
0: Claire Cerogna, allora giusto era potuto provare un po', potuto cavare, cercare, in copiciare. Ci ha plain, allora, stesso in un paese di 60 Tonnes. Ich go grand final a Ronja Lura po du far visita al meina Kran. Sün passa 40 meters altezza e lila i de su la, rampigna de su e usche a Lura tuna kursele is rivada su som e porta al da baiver per il.
2: Ciao Steven!
1: Ciao Ronja, benvenuti!
2: Oi, grazie! C'è mi ha di tocca si che...
1: De vei, ha?
2: Streng! Renoia tremblava, sono a mezzatone.
1: Ne credo!
2: Merkeu, sco un permezzo.
1: Super!
2: Aber sie dir che ti vuol poi per quella se che ho? Stai di sento letta. Ma sto tu giù.
1: No, per lei vai a bottiglie.
2: Ma proprio? Tu fa speciale le bottiglie?
1: Yeah, genau.
2: Okay.
0: Io se avesse giusto sclerire la domanda, scoccia in meina cran fa quai con ir sin toilette, appunto per quai dai a bottiglie vedes. Hai, quella io mo altre storie Così di stat per Rogna sono in plazzal da fabbrica, vezzavet questa sera avanti, avant le 6 sun SRF 1, antil minisguardo fin già osa con un clic sun rtr.ch, giovisci blert vetti mai.

0: Next Summer, hai quel vinges giuda, ma al avant vaina molles novitats. Con Alexi Besel, già zu bunura dislas ottimezza.
1: Magdalena Martula Bloch ha na stat becche disposizion per su andal cosia federal gi permale. Quei alla cosiera nazionale della PPS, a chef della Emscremi di Chiersaira in l'emissione arena della televisione SRF. Ella sei persuadita che la commissione della PPS chiati una buona candidata o un buon candidato. La Lettonia è le jozzi in nov parlament, in come 5 milioni di persone con il diritto di leggere, possa partecipare. Tenor in questo, spudesse l'Alleanza elettorale Jista Unida, dal chef della Regenza pro-Ukrainais Andris Kulbergs, fa las bleras vus. Secondo ferma forza potesse diventare la partita opposizionale pro-russa, possanza sovrana. In la Grecia procurano in stemprato tonille ferma plievdie per sfides. Sin l'ins la Rodo, sainte mec tucchiaina turista tudescia da 58 anni, la donna è morta, sesom a leves blessures. E sin la Creta massas daua ci fa in pastur e quelle na ja, scolz pompiers della regione annunzien.
2: La meteo.
3: Presentata la prosenec tutte. Cosegliazione sustegn in casta solitaria dat en la veia decna. Informazions sot verbundenbleiben.ch.
0: E qua il lago comincia la sonda mo con impernuvel, si din in giardina loro con cier er in pa, e da voi spetta loro in di con bler sulai per tutto il centun, qua con temperature maximale 8 a medien e a mistade di 7 gradi, in sursese dai a fin 20 gradi, e in surselva 8 fin 21 gradi. Una bella sonda!

0: Céline Dioca pro RTR als 30 d'Oktober, la sonde in 22 minuti las 9. L'Oktober il tema de raccolta va in a tematizzare fin già in periodo qua pro noi l'ultims dies e quella la raccolta mo più bella si può far quai de compagnia ed in pa festa.
1: La prima domenica dell'Oktober si incontrano persone da tutte le valades alla festa de raccolta a Valchiava. Quest'on fa RTR parte de quella festa con blera tradizione. Guardai nos livestream o visitai-nos dal nos stand de fiera. Nus ans legrain de vostra visita alla festa de raccolta en la Val Müstair. Il 4 d'Oktober a Valchiava. De pli informazioni chattais vos in rtr.ch.

0: Alla tagliana c'è buon ora Alex Briti qua pro RTR in 14 minuti es les 9 in bella fin d'evna i hai la ciacciotta 26 in grigione intanto ir i storgia oz al 3 d'ottobre i ceci resta in settembre con Blair Sulai al gordanzas del momento de compagnia vanno ad odina pruna i Blair's fotografie ed in perda quelle fotografie vanno ad voi per ti ir con no vanno ciuf per nostra galleria. E ossa hai dato in prima selezione 5 a nostra giuria clitora e voi potete ossa votare sulla nostra pagina per vostra favorita. Nel finale è arrivata quella di Fadrina Bischoff e ella neanche aveva fatto sves, cas di questa occorrenza, ma la mamma allora ha fatto attento e dit da trameter.
1: Qua aveva visto mia mamma e allora ha dato il telefono a domandare se ne ha visto. Da dove va un po' tutto, perché c'è hai design di Mona Pruna, belle fotografie, c'è hai a mai piacere, non siamo più bene, perché ormai avessimo forse meritato meglio di venire in finale, ma naturalmente non è il gusto.
0: Dice Fadrina Bischoff. Si è foto in mince cas una delle favorite della nostra giuria, i mossa a bab, i figli o figlia, qua ne se sa se preciso, per qua ci si svezza da dove ein, ci cammina insieme in direzione Ciamona. E alla colissa loro in ciel, bel rosa, blau rosa. Proprio fig bel, ma almeno riavet svegliato a dar in clic a vera e votavet per vos favorit. Far podavet qua fin, stasse giusto vera, fin domani domenica, beh, desde fare un po' presto, domani domenica, 4 ottobre, ma appunto i valori fin mezzanotte, un minuto avanti mezzanotte, giusto punto mezzanotte, finisce loro questo voting. Fat qua it svegliato a dar in clic appunto fin domani mezzanotte. Potete chiedere ora vostra favorita su rtr.ch.

0: Las novitats der RTR.
1: Jelas nov, io sono Alexi Baselgia e quai dati da nov. Magdalena Martula Bloch na vol bec daventà cosi ira federale ed era per il hockey an grigiun Nino Niederreiter alla nova stagion della NHL cumenzà. Magdalena Martula Bloch na stat bec a disposizion per su andal cosi ira federale Guy Parmalé. Quai alla cusiera nazionale della PPS e chef della EMS-Chemie dit ihr seire in l'emission Arena della televisione SRF. Ella seire persuadida che la commission della PPS chiati una buona candidata o un buon candidat. Il 20 novembre presenta la fraktion della PPS in la Chiesa federale una proposta d'elezione ufficiale. La Lettonia elegia oz in nov Parlament, in come 5 milions persunas con il drecht de leger, ponza participa. Tenor in quistas pudes l'Allianza Elettorale, Jista Unida, del chef de regenza pro-Ukranais Andris Kulbergs, fa las bleras vus. Segond ferma forza pudes diventar la partida oppositionale pro-Russa, con il nom Pusanza Suverana. Der formeine Regenze wend entande desse Gräf, der Maikins Quinta che set partides e gruppazions fan il pass en il Parlament Letton. En la Grezia procuren in stemprat unil e ferma blivdje per Schwides. Sen ins la Rodos, a in Chiamec tutja eine Turista tudeschia da 50 Jons, la donne è morte, se somma leves blessures. Es in la Creta an masses dauer ci fa in pastur e quelle na ja, scolz pompiers del region annunzien. Tenor il servetsch meteorologic grec continuesce la malaura cum blera plivia ed urizis fin da maun. Ed ancter il sport, il hockey an grigiun Nino Niederreiter eresta in le prime partite da sia sedejavle stagion en la NHL senza gole d'assist. Es es club ils Winnipeg Jets an perse chiasa contra ils Boston Bruins cun 3-4 senta prolungazion. Meier ai funziona per il Turichais Pius Sutter, ter il 4-0 del St. Louis Blues ter il Dallas Stars, a Sutter da il pass per il second gol e facci il 4-0 en il gol vid.
2: La meteo.
1: Oz specchi in di dec sulle jiv. Il sentiment stessa formen sur ils Colms in cins Nivels. La temperatura maximale è a Sameden e de Müstaerter 17 Grads, in il Sorsese 36-20 Grads ed in la Sorselva 37-25 Grads.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informations chattai sin rtr.ch. RTR Il Profil.
3: Il profil de Dots è in con Blair Kant, engagement pil romanch alla base, giù la bassa, ed in profil con Enzacici o Anzia Vita ergia da sormentar Fitchgraves Times. Il profil oz con John Peter Uffer, uriund da Savognin, carci se a Zug, nuova cialveva an Cadenia e ci ves pro prest facci rieis an Sursis. Benvenuti, John Peter Uffer, il profil. Si langist discorda che las rieis surmiranas dat ein ci abitesha osa ascein husa, cantung zug.
4: Mi stat ere dacen Michael Uffer, ere skulast, a Gunter, ad ost wie ich bandunar si patria, il melen oftent di schnof, parira San Gallen. Adi loel ni skulast, der par is umfanz italiangers, tiliangers. Lere lo stui ik, par kilci a let's time in skulast, so galci 4 o 5 skola, as ive wevel de vudar prenota mastir, mi stage ive par is hotels an l'Engerenia, a sul Tessin. A mis pap nasci anche a Savonin, La mamma era in figlia di Ilveger Luzi Spinas da Dinizung, di Ilveger. Die los alle als Rix an Oxygen, come is Baba rene is, se Dinizung, allos il Akle da Castella sind Vacanzas. Blerons.
3: Hast du es nicht ein Zug?
4: Mein Vater hat allora in St. Gallen ein Apprendisati da Kommerziant, also kaufmännische Lehre. Also ich war mein Vater nicht in der Turitsche, nie in der Art der Landes- und Kirche. Das war ein Buchhalter.
3: Und dann allora kannst du sehen, ein Zug?
4: Allora, er ist von dort auch ein Zug, seine Familie.
3: Ciel, Signor Ufer, da suonini, ni da zug, non as vos rix.
4: Ma i pancion ci è suonin. A zug is vanse fatla, i va fat scola scola, so top fini di apprendisati. A si vesung tu non se per con il contact con mi spap con sur meier. O to quel in ferm contact. A i va ir per den budiren in vacanzas der Polufer. Allo è il placetto, il mastir, ci va finalmente a prendere le legno mer.
3: È però schon interessant, che da Zug ins Eus, las Rix vers Sursees, a Savonin, e becchen se a Zug vers Stanz, no ci la mamma era da ciò, c'era più manevole a ciò ne mangi, che è schon rimarciabile.
4: Si spava era all'ovro ad Elena, ci a Luxemburg, e i primi anni ho la passato a loro. Se venne in Isa Cham, a mi spettato dalla parte mia mamma, ho lavorato alla firma Rittmeier da Zug, der Zugbar.
3: Aber in Direzione Stanz, in Direzione Nidwald, in Betracht, in Kutschler umfand?
4: Nein.
3: Direkt in Engel Sonin quasi?
4: Ja.
3: A ti ricordi che svezzi da quel time scumfant da dec scumfant se suonini?
4: A fi punges, ricordi che in mille time ci va dire. Suonin con la vacanza se si va a l'uvraralo e stu fice un pernevola, fice bel.
3: C'era loro che i bel, non ti scrivi se codi zons 60?
4: 60, diventa 69.
3: Che c'è qui il turismo in Isei?
4: Turismo in Isei, ja. La compagnia era tutto altro, c'è qua. C'è giù quella base. I van prima

0: Mis già stotz dil profil John Peter Uffer, se senta Steinhausen, spir Cam, Canton Zug, iva dec, vos engagement per la musica da cor che le grond, si va ci dat nin cor romansch Zug ple, vez surpia l'iniziativa e fundò in nov cor con treis oters, cantadox il cor masdo Zug e Contourn, el è president da quel cor, oi dovrò un nuovo cor per fare una nuova entrata e fare l'analisi. Perciò funziona quel viglio?
1: La nostra idea è che va in analizzare la cosa del cor romanzo Zug, di ogni dismesso, quando fa il patrato, scuola e senza fare avanti. Quando fondare un nuovo cor, viril, oder c'è occasionsweise. Mm-hmm. La situazione di cor virils è genin cantadox. Tutti cor virils di lungaggio d'udest on fadeia ter retrirno giocht giovane.
0: Rog giovane, che è un fenomeno di cor virils.
1: Avam pacta a tempo a bar, e iant il cor a unteregri, e iant il cor da Zug kam, ci canten già non zusammen und verdeien der Existere an der Wand. Allora haben sie noch nice Idee, wo das sind pro Jahr der Fundar in Chor mischt.
0: Allora wird die Speranza, dass sie funktionieren miglior?
1: Ja. Und ein paar Stunden sind uns schief hinaus. Aber noch sind auch Occasions, die fahre Reklame a Cercian juckt. Aber gell, wenn sie von dort gell Chor mischt auch. Region Zug e Contourn.
0: Also il cor è fondò, le prime prove vengono a giocare ad essere, cioè dei sia pacche donne che non sono uscite, o sono cifre, è il gruggente cifre, che c'è già lanciata. Da quante persone discorrono se c'è un interesse per il nuovo cor?
1: Ci sono insieme 17 commembers.
0: A donne?
1: Le donne sono in 5.
0: Asku fonosa i panci di omens en tot ser sursa santa panci o sene. Asku ns revi da motivar, asku ns zoina strategia, asku ns revi da motivar donas a zuca con tun romances, nie manc interesse pil per la literatura romance, da nicant vos cor.
1: Ma ie la speranza, a de la pleres che quelles commembres di Givain Finosa, che sen tot plein entusiasmus da cantar romanç. Mm-hmm. Che son interesse di lungaggio romanç. Io idee in tot. Ci vede un interesse.
0: Nel cantar romanç è essenziale, che importante. Stoi essere romanç.
1: E perché le stune che cantano in un altro cors a Don Plagec tenirte nux a cantar an romanç.
0: Mm-hmm. Allora, in caso, vorrei quel cor e la vux da romanz, la vuc da cultura romanz, in quel caso.
1: Jetzt waren sie schon im Zentrum. Die Nerot il romanz.
0: Die Nerot il romanz. Schu rezipesch lei il romanz, wo sie kostai husen, ni zug, ni giulla bassa, ele, gio er commember della union di romanz della bassa, ele, er commember. Schu ela la situazion, schu ela la vossa analisa della situazion di romanz, con tun. I dat, ea, abri da bec in a massa, als Parksifon.
1: Gilt es um ein paar Teilchen, die ein paar Romanz tun Interesse. Die sind ein Interesse. Ich erinnere schon an die Diaspora an der Gil. Noch ist mit Schatten an die Diaspora. Als die saßen hier, wenn der Genevra an Keurer an 16 Uhr sind, die Metz in Kanton Grisun, ist es noch mit Schatten an die Diaspora. Und noch ist Sympathie, also Stin, da tut es manchs. Nur so wie il Coro manch will, gellen i so nieder Stiftungen, a Sozietät, sind so Problems, gellen tut gellen Sympathie, wein sie nochs. Und nochs, wenn der bittere Katar ein der Diaspora kommt, nochs ist ein bisschen ein der Diaspora. Bei mir la Diaspora eher in Schlednum, tras la Baselge, die passo ein der Diaspora della Baselgia, un altro continente, c'è ne fa co, che mi disturba ficcia, questo.
0: In questa cosa, che l'engagement per la chiosa, che vuol dire, Il romanzo è del Fitchacor, che viene forse dalla storia della famiglia, c'è il papà, descrive con lui un fans romanzo in famiglia, andrà in contorno tutt'estia. Salvador, c'è avanti 70 anni, scusa, ci aveva 7 anni, a descrivere il romanzo in famiglia. Ed però era schon is exot, era schon calz ti ne vudava forse sem vuzot, ni che se è ots oter.
1: I kai be vici ki che le bitto in problem, perché nux van mit de ci un romanz de regie, nux si un cosoter, cus comrat van se wevens de rugen a roman, du des, a kille eren in i va mai de ci ira un romanz. Kille Top secret.
0: Top secret. A perché tu tieni la domanda? Perché mangi? Lo so, ho sentito me la mangi sei quel commitment, quel engagement, pil romanz. Se so, perché non ti canto un grigio? È giù la base. La gestione sa andare il cor viril zug quel dati beple. O se let's fondare un nuovo cor romanz zug e contun un cor masdo. Ado in sto far blers schwarz per tre Richard romanz.
1: Ja, aber in zwei sind Ludemann la Sympathie ci nux vain. Il romanzo in il grigiungo in Sympathie ci vi importò da blera jocht.
0: Scusa cosa che la Sympathie?
1: E con l'interesse se pel nostro a blera si ci vogliono vacanze. Ah, in Bündnerland bin ich in Ferie gsi, ich sind gestohlen Vacanze, so kann ich gehen, Lino Lothar, gehen so gar schil und gelist.
0: Ein Interesse bei Romanzen, ein Interesse per la cultura?
1: Ich, die Leine sind
0: nur... Du meinst, c'è mal lecce alle Romanzen, wahrscheinlich, bitte auch die Romanzen, welche Grigiung, die Grigiung haben mal lecce sympathisch, giù la bassa, kein Soll, aber c'è mal lecce in Soll, il romanzo che ho?
1: È l'antico pacchetto. Grigiung, con la quarta lingua nazionale, c'è oggi in Genzbolerang Dick, in Assistenz 1938, c'è in la votazione.
0: È stato
1: im Bundesrat dazu, il Philipp Petter, c'è il Konzilier federale. Ci ho promuovo che era anche in Zug a Grigiun.
0: Che era simpatia quasi.
1: Simpatia, che era ci plersi, pensi ci sono beple che l'inglese, ma io sto in da Zug, ho so quelle premesse si tirano là, con la guerra, avanti la guerra, con quella unità, la geistige Landesverteidigung, era quella in... im Wohnkontakt, er und Zug. Die Stadt am Zug, am Konex und Zug, und in der Zug.
0: Und das ist nicht von dort, nicht weit von dort, in Chor Masdo, Zug und Konturn. Die Schreine sind die Konturn. Kein Konturn, denn andere Pony tut nichts an die Bosco.
1: Die Largau, das Freiamt, der Luzern, der Turic, der Kanton Turic.
0: Il pensi va zer faccio una giornalista sul gens cifras cura del bagno o se va in bunker e lo dice sei dis doch cantadores in moment can grande sali corn
1: e
0: cura es containt
1: come di cin trenta dels fisi o se il prim zappa lo se speranze di volem fare lo zappa a gudenir Guadagnare anche il play-off, a fin, wenn sie 10-30, fin sie il minimum, muss ich ihr lesen.
0: Ma kann es immer, kann Gräf, ei da, Katarin, sie sich dirige, was geht?
1: Nun, wenn Katarina dirigente, ich habe eine Donne, da Luzern, sie weiß, was Luzern, ich habe Kommember, del Chor, del Theater da Luzern, il Chor der Profession, del Theater da Luzern, Also studiere aus der Schule Oter der Luzern und fasse das Diplom der Chordirigentin, Chorleitung.
0: Und der Dirigent weiß, es ist so simpel, dass Katarin sich als Dirigerin neuf Chor.
1: Nein, nur wenn ich ein Inserat an der Schule der Musik wenn die Seele in Flyer, dann gehe ich so ein Studier. Aber anche in altre Giosen und Stier, hier alle Schule Musiker der Luzern. A quelle waren sie aus, ist wieder giù.
0: Also in quel caso la fiera di dirigenza che lei è attiva, che lei è d'antunità di dirigenza, dirigenza per rancor, maggio a Zug. Ascolti con altre, di una parte forse concorrenza, da c'è una parte forse con sinergia, si dà già in un altro cor maggio a Zug, con tu un dato il suo regno, era Turic, sapevi come forse davanti in un altro cantadora, soprattutto perché c'è c'è donna si cantano.
1: Noi siamo fare concorrenza che si turiccia a un'altra cosa, ma noi siamo in una cantatore che in cor masto vinto noi. Ti spero che ella canta lo in avanti, ti spero no. Con quelle, io penso il time di prova, siamo mezzo di. C'è un'occasione per una persona che decide di cantare noi. Lo bitte da sé. In un altro cor, perché ci va un po' in Egitto o in una sera prova, sondern noi siamo insieme a te.
0: Quanto lembra?
1: Egitto, dalle due alle scatter.
0: Che però puoi escludere persone che lavorano, per esempio? Usate ci cercate cantatori e cantatori giù?
1: Letze in handicap, ma per l'era giocata voglia ci lascia cantare, vuoi cantare, in questo?
0: Aber wenn schon der Fall der Fall von der Zung lang der Fahrt ziehen man sich auch ein Tag ist gut all day aber ja vor selber ihr das die schon Tag da sind exkludiert als Person ist in den Prozess der Lavuk
1: ja und auch sein se decidiert der Katar jogt die Time Papier August Katar il Simetste
0: hast du bei August der Katar Romansch
1: ja
0: also was kommt nicht auch Katar essere ancora romanzo, invece ancora maggio, ancora maggio romanzo. Romanzo è importante.
1: Non si canta in 33 in una canzone italiana, forse, ma il principale momento è di cantare romanzo. L'anno di cantare romanzo.
0: Il prossimo giavis musicale, che è il Sainz della Sera, cantare canta così, cor da voce.

0: Il profil de dots con John Peter Uffer, nox landiscor rosa da cal time cirne di mince de, il time della la vucre, c'è cima de mont, scienze pangenom, passa di jonzo sa schon. Mangia che la forza i contorn della la vucre, its colleges, ad ec il la domanda alla la vucre. Mangia che lo.
1: Avanti, ma mangia, osa beple. Io vado a in 67 anni, in Büro d'Architektur. Ich bin Bauleiter. Wenn die Bundesrelationslage, also er die Bunge im Bund Bietzsche, wenn Renovola Banken Kantonale dazu, aber eine Lore die auch in Vieh, in Aachen, sie waren in Schäfer auch nicht in den Hof.
0: Also wird es die Action und kannst du nicht, ist der wo sonst?
1: Ja, letztendlich ist du in Mektedeck, ja.
0: Aber in Manchir, jeder Lalwuch, der in Chata schon, außer Beppe.
1: Außer Beppe, ja. Ich wange hier an die Kameraden, dabei gehen tun in Chata, in Chata muss der. Er kommt in den Kameraden, kommt in der Pension, er kommt in Chata, dabei gehen tun. Also, er kommt hier an muss der. Nur weil er hier fahren, ist Plan der Linie mehr.
0: El ha imprendita legna mer, faccio che l'imprendisadi. Che ne sto clare per el, c'è l'ecra in quella direzione, perché sto dec, uffer a legna mer, che sono quasi in una certa simbiosi, che sono per una tradizione di uffer, si può dire un po'.
1: Che non si può dire,
0: che era per el clare se l'ha davantato legna mer? O li babdi, che fisi
1: no, per te? No, io vado libero da prendere tutti i meccanici, che sono lasciati che li fare.
0: A parte legna mer?
1: Quelle crisi con quel ci appudire in vacanze che sei a sungerene stove in villa fabbrica scusi dei anche dei
0: ci zuffers vetti zuffers
1: vetti zuffers in glist
0: allora ni infizia di virus legna me spodecche elle in hölzer nach contra casa tras con trentegnons allora vets sogni la possibile dat da surpigir da manarena legna maria a cam Ide kam, kann sie kam, ha, mit kam, ide kam, kam. Zuerst so, wo du so eine Wurst, la pigrande Schwede, wo sie aus der Pie, mit der Trentignons, der Manage, wo man ja verzehnt, der Firma.
1: Ma, ich stu in, ich war die, finde ich da schon, so da me, war die den Apprendist, ich war, manche noch Apprendist, an quel Tempo war ja, Schule, manche noch Apprendist. A Galen ho spalato l'esame, a G complace con gli uffari giovani insieme. A Vadene G una buona equipa, con una buona scusate, di camaradschaft, Vadene G una buona relazione con gli uffari, a te col patrono, a G buona relazione.
0: Una sorta la distanza, insomma, uccianta che era, ci vede, ma non qualche... a fare scorrere il contorno economico che ha il zug che è giusto che ci sono i concerni internazionali in i cantoni e che forse do quasi chance per viaggir a viaggir per prendere l'altro milionario forse la casa la villa c'è in Berichè
1: non si quando si tiene a buona lavoro plera lavoro spriggere contantevoli. Io do anche il luciano do in mette sviluppo per abitazioni, blocks ci vivono anche loro anche in tendenza da tecs normals
0: al pult
1: da e invece gal usa te platz ad gel lo mangia gal dire che la moda che lo c'è mi do un po
0: and spodeg che ieri sons da do un po co contu se in der Saison grüßung Erik ist sonst da dor, du koir.
1: Ja. Auch con ihre quelle Firmen internationales. E naturalmente in York da co, a che sono c'è abitazioni, a che lo facciano aktiv il Biagir.
0: Schon war da Zug, i Kanton Zug, i Mercedes Zug, er kam, quella umfand, adossa 70 ans Pitard. Es ist dretsch, du bist klar, las Teiles, las Impostas, den eher, jetzt tust du dretsch, was da voller Pickelock che tos è che forse bunge in tutti i concerni internazionali ci ci va a perdere forse un po' il, l'atmosfera ni, ni, ni, ni, ni la cultura del zug ni all zug anche la cultura scu cantun ci osservesse l'elco
1: i pensi è un gran problema osa. La statistica muss sehen, dass da wo es 30 Katarons in München da plötzlich 3.000 Personen is ordil Kanton, perché il c'è
0: Abitation
1: so da un po' ni un po' di comprare in Chaigna oder in Cha, che se ni plese ni si Villargau al Freiamt. Minchon da plecci 3.000 persones, con famiglias naturalmente.
0: Aber las familias si
1: von. Las familias sto nek. Ci cattano a Vopli.
0: A che problema ci vede? Per vedere che il sviluppo internazionale
1: tra mangiare. Che le firme.
0: La Forbes viene più grande.
1: Per la Chains, le abitazioni per la Sia Jogt, a Pompeir, che ci vien pretendia.
0: A Junior Paper, finta plecce che ci vien pretendia, probabile.
1: Che paiono tutto. Ci è normale, l'Uvranza, o Pepli, con Danger. Quel von is otters. Donc c'est une sorte importante habitation weides.
0: Che vuol dire el staat cosent na cha de na famiglia ante na recha con tre otters chas in quel caso el privilegia un po. Ni giclech de ni
1: cosent. I giclech che il con la patrona di misa far che la di buon contact che ni liber ci va senti iva che il blocco van lo 50 metri 10 metri da vent va senti ci che le chiese è ang libre a voi puoi contattare a mi la patrona viglia o di direct contact col vendor a tu sei va e puoi comprare va su ne che le chia
0: a dot probabile vale la chia il double ci che ce l'ho pei probabile prevede to che la
1: te pleci il double
0: che si musa meinte che sviluppo ci c'ho do. A scio zug scol cal zug c'al conosceva un scum fant samedo. Allora detto cosa che la parte economica e i vo bagni cantung zug fich bagn. Ma che schem pola c'è la vart, c'è la vista. Scol con la cultura, con la cominanza i tenia can semen in condot las unions, no c'al s'engaja ferm, e che in cal pensar anche co.
1: Die Bibel ist gut gewandt, gilt unge Frank. Die Bibel ist gut gewandt. Und zwei hier, wie ein Rougeno, die ins Passe Zug, wie ein Rougeno Russ, wie ein Rougeno Anglais, tut es lungatsch, nur zwei, Koel Kumene, statten, Centavanchichin Nationes. Koel Steihuse, Centavanchichin Nationes. Gilt ei tot.
0: Anche dei proprio tutto dei bleda schaman e der la chance ci na visnanka scusta huse ci on che da dismela abitanz e na visnanka fich internazionale che so i resa na chance per provare da dis bleda insle speechness la insle dis rus la insle dis inglese la insle spagnolo
1: weil bi con spagnolo vai contact
0: date la combinanza ferma spagnola a staihuse
1: Er usa un in club gallego de Galicia li jogte ga even go in club auf ges wie vinch pool biech oder so sei a bel nuci enis oder wein in centro spagnol go del marcheda zug lo vin zum inche dann de betant aber minche dann ja ins visitarlo ist
0: per vedere la donna dalla Spagna che diventa sentire lanciata el sets o el risulpi forse un po' na il fi il fuego della donna nini cam fern spagnol ni pensar spagnol ni forse erano il maes spagnol o le lent
1: i va vi con project del spagnol a divenir gudente in vacanze che giù mi dona o in a chacchi giù pudir dar aber ein Loh in einer ganzen Familie, hat die wie ein war la Speises mit Gusten, na, sind schon ein paar Spanjol. Ich esse sehr ein Weber Loh.
0: Belda Lunga. Acetera, el tutenia da Bitch Eck, ma wenn der Starren Schwitzer, el weiß ja, la Kajung da Farke.
1: In prima linea la donna lesse e sapete decidere, lo sapete decidere. Che l'han connex con mia figlia morta, perché lì c'è anche co.
0: Perché c'è anche co, la figlia morta, cioè menzionerà di in destinia da vostra vita, da che l'han discorso prossimo, John Peter Ufer, time per ger cantare il prossimo cor, italiano sa vea primavera, i corvi ril Baselgia, da Saunin. So

0: E tra le sue profil da e con John Peter Uffer, oriund da Savognin, nascia a Zug e se sent osa a Steihusa sper Cham, e vain descrive dals Riechs, di Romansch, di Kant, della Lavucre, dosa lans discor della Vart privata. E coi do avant 17 anni in un fitch grev destin per vostra famiglia, la feia è morta per un accident da traffic.
1: E che il. E il più male ci te può passare ad un babbo o alla mamma ci muore una figlia o un figlio avanti ella. Quello è il più grave. No, mi dono o tenere una ferma relazione con la figlia Olivia. Che siamo so ci è o chance e lei la mince di se sentire. Adusa, tu già l'emda vuole anche lei nel sentire.
0: Che fonte c'è con egni si gli infant mora, a mora tra un accidente, che vien a necc, non spicida manc. Scusi ciò che il telefono, ce lo srogni, la feia di un accidente, le morte, che...
1: Che mi fa anche lei a pensare. Che l'accidente è capitato alla Katharine in Kart, siamo mit te, durante Menzingen a Neuheim. A noi, se non veni, Kart avanti la sorge, se non veni in telefono, del spital dell'Università di Turic, la vostra figlia è qua, a noi, se potremmo people girare, potremmo sapere i suoi organi. A noi, se non senti una volta, anche se. 3 ore a mesa, ni dalla polizia, da niente in sé. Quello mi faccio, fin male.
0: Allora, quando si rimproscia alle autorità?
1: Io vado via, si va in contatto con il chef della polizia, il Ständerat del Canton Zug, il Kantonsarzt, vai in redonanza. Ma quello è il risultato. Ma io allora anche in contatto con l'Einsatzleiter della Polizia. Ma io avevo, se il manco della professione, avevo contatto con il polizista da Turic. A quello mi raccontò, scusi, faccio la polizia del canton Turic. Ma io allora declarò, ci sei in accidente con Cinzvei, ci dette morte, Gref Blasus. Von il dus Polizist an Zivil a Chatter gela juckt am Time till Accident. Ich hab ich schon fit till Accident.
0: Ich hab ich kapit okay.
1: Die a gela it kob a gela mal sie wird ich el schlere juckel aber einfach ju die zu nein an gene dann zemen. Sie wol do in Telefon. A ich sei bi ju sei ich gut wege rakinto. Gut mir dich il Polizist da Turic. Sie wird stutter fitot und tot.
0: Also kann ich blär dort an den Kell Time Fitch Grief?
1: Ich war inne an Kell Max Dezember. In Kapitol ein Kanton Zug, 3 Accident Mortals. Am Mincede, er la mim la Madame Equipe am Funktion. Quello è erdo da pensare, che lei
0: con ramfaccias, c'è poi che con c'è fa che con papà con la mamma. Ci arriva sa vec pitard, cosa accidents di dicembre c'è menzionesha e capitore della medema equipa, in te man in sfoico e ramproscias alla polizia ni racciere.
1: Io faccio la ramposta alla polizia che la ci Elisatzleiter che lo scomando a che tu polizisti erano prim il posto dell'accidente. A quello mi ha detto qua, mi ha portato la roba privata, il telefonino, la borsa, il denaro, ho portato la dice, e lui vede la lunga via, ci sei tanto mia figlia, ha l'auto era il mio nome, a quello vede la lunga, ci chiede in connection, figlia a Bab. Also, wie kann ich telefonieren? Aber die kann ich vielleicht Kontakt mit Nox. Per Skumont, die Einsatzleiter. Aquel per me is a bitch un click. A chapesh bitch.
0: Kens che grever da un click, che glev er da acceptar che sper i mal cins o cins perde la feia. Yeah. De moments in loter. Ins sa domanda che lo i da vos plech in zovilla, da vos ed in zovilla feia avant i accident. E quel momento ampi presente for uns.
1: Che le ci ha net, e le propa e le aveva gis mi do il sis sis domicil. A dere plein speranza perché le era e la prendi da assist Zahnarztassistentin. Also sie war fatsch in der Schule der Massage. Also am Anchita den ersten Studio. Also l'ouvro il convent da Menzingen, delle Monges da Menzingen. Mm-hmm. Also l'ouvro là in una piazza fixa. Also der Spiersa alla Levantosis si savar. Adele sto plein speranza.
0: Ello dice la donna Jevis in primo socions mince de se la fossa della feia o sang regular manch scusto per el a provasa donna de dec passarla in premeda il lì se veia no ci la feia morta ni scui che anche oz
1: ci va bene passarlo passa bene che pipli che tante noi a Menzingen lo vine dine sottor a vin sur nipfuren a Menzingen pass pipli lo no.
0: Surveiva sco genitori agen un fant che in mender ci data el evitesse da passar che la vena ce la morta il moment ce lo sogni telefon ce lo decenzante della università di spital dell'università da Turic
1: si va un il dice ci va dice che la Turic che il ves mai puti capitar
0: ad un premio in scribe probabile.
1: No, io ho scritto un mandato, ma c'è figlia? Io ho due figlie. Allora mi dice Olivia. Adi, sì, mi dice, vetturiccio, mi dice, che la persona, era una femmina, ves, mi hanno già diretta a telefonare a Nox. Perché c'è un accidente uscito, sto in essere in Sparenz, lo, al medico.
0: Also kannst du ins bei mir am Fahrgerät telefonen, stehst du essere
1: lì? Nein, ich stehe essere avant lì. Die Medi-Idee, die in der Situation ist, usche. Nun, es wird ein Beplätscher, es wird ein Beplätscher, es wird ein Beplätscher, es mai ein Beplätscher. Ich war allora scritt all'Università, und ich habe es ein Beplätscher, tutto so scappò della responsabilità.
0: Anche il time fisch grief. Non vedi che tu sostieni, non vedi che tu sei forte?
1: Lux, quando ci è in psicologico di Jens, ti ho già due nux. Insomma, dalla donna, era in spagnolo. Ti ho potuto ragionare in spagnolo. Lo vedi se non sostieni.
0: Ad oz, ti sei stato in spitale, lo dici in chat, naturalmente anche presente, che
1: ti ha fatto. Io ti ho presente,
0: kann greve der Diskurs in London oder so Radio.
1: Ihr greift der Rugenar, aber sind Leute man ein Stoldecke, die das Spiel ist passo. Die weiß mai bu die Kapitar an Kella Furma. A die war bella speranza oder so ein Desillusion, die an Santina Voci an Kell Connex kun informar la Familia, weiß mi do in sich. Ich glaube, ich werde mich da in die Zeit gehen. Gell, Bobby, Kapitän. Und zwar, dein Bibel-Signal ist kein Vieh, kein Film, sondern ein Telefon, ein Tod. Allora, ich werde nicht spalieren. Uffere an den ganzen Zug, da du es uffers. Meine Frage an dir. E bitch Müller am Eier, die die als Cinta Said, ganz ums, die du so weißt, spalieren, weißt du? Ist doch klar, nicht?
0: Ja, dann sind eher nahe, sind kein Einsatzleiter, sind kein Manader, der Servetsch.
1: Ich sag, bitte, wo ist gut,
0: ich kann nicht, dass du nicht nervös
1: bist. Ja. Ich war die Sparanze, die wie sclerei giù, se vieni in risposta. Ma non c'è vela, perché non è capito in questo. A chi fa la rabbia?
0: Che fa la rabbia? Credo probabilmente che non si può mai accettarla.
1: No. A chi dice, io penso che il gesto amici ci capite in caso succede.
0: Il profilo con John Peter Uffer e la storia della feia morta di accidente Olivia Uffer avanti 17 anni. La vita che la continua, il profilo la prossima canzone che la vindi Corviril Slogf, La Patria.

0: Il profil de Dots vanno da vosa ronda e da scei avanza anche un po' time per discorda che è da cei, ni gist domandò a mis giast John Peter Ufer, LL India small talk.
1: Ehi.
0: Schel ves da discorda con un seci ester e cante course fis tabù, da c'è discorissel?
1: Ai, osa il moment franc per il cor.
0: Aber ich weiß, wie du das gerade gehört
1: hast. Ah, wie du das gehört
0: hast. Ich weiß, das Thema ist Sport, Politik.
1: Politik, Frank, ja.
0: Politik kommunal, national, international?
1: National, international, ja. Jetzt posso dire.
0: Dosa faccia lanciata della Konstruktion, del dascia terminare la Konstruktion. Gartagea è in de sci.
1: Sie ist la pace, a buona compagnia, ja.
0: Senza che voglio bec.
1: Senza engagement voglio una volta.
0: Il più bel momento mi vita in Fienosa è sto.
1: Ci sono io con mia donna la prima in Spagna. La scucci mi benvenuto la si famiglia.
0: Questo è il profilo da John Peter Ufer, Ries Zurmiranas, qui da c'è a Zug, a Steinhausen ossa. Grazie Fitz perché la invista e da musare da ple di profil ani profil dat RTR misnom Toni Poltera. I antir discurs savez talar curacilez an la reiz in rtr.ch sco podcast per la finterlein in discurs verils reunies sur ses con la canzung Romansch sur Meir.

0: Las novitats der RTR.
1: Jelles dies, io sono Alexi Baseglia e quai dati da nov. Tenor al procuratur public e l'incidente in Sgolda, Dubai a Tel Aviv, la mesemna, sta in attacca terroristica. Ed era per il hockey angrejun Nino Niederreiter alla nuova stagione della NHL comenzà. Il co-pilot dell'avion castui interrompe urgentemente il gol da Dubai a Tel Aviv la mesemna a attaccare il pilota nel cockpit con la sigir d'urgenza. L'uomo è impruato a fare un'attacca terroristica, ha detto il procuratore pubblico generale dels Emirati Arabi Uniti, tenor l'agentura de novità statale. Con si attaccia è impruato a sorpiare la controlla dell'avion della società aviatica Fly Dubai. Passagiers e membri della crew avevano frenato la tacciata ed altri piloti che erano a bordo hanno potuto atterrare a seguire. La Lettonia è legata in 9 parlamenti, 1,5 milioni di persone con il diritto di leggere possono partecipare. Tenor in questo, potesse l'alleanza elettorale Jista Unida del chef di regenza pro-ucranais Andris Kulbergs fare le blere svusse. Secondo ferme forze potesse diventare la partita opposizionale pro-russa con il nome Pusanza Sovrana. De formai in regenza vende intanto ad essere gref, de maikins quinta che 7 partite e gruppazioni fanno il passo nel Parlamento letton. En la Grecia procurano in stempra a Tonille ferme plivie per sfides. Sind lins la Rodos einchamech tutja eine Touriste tudeschia da 58 ans, la donna è morta, se somma leves blessures. E sind la Creta an massas daua ci fa in pastur e quelle na ja, scolz pompiers del region annunzien. Tenor il servetsch meteorologic grec continuesce la malaura cum blera plivia e durizis fin da maun. Ed anche per il sport, il hockey angrejun Nino Niederreiter era stein in prima partita de sia sedijavla stagion en la NHL senza gol ed assist. E ses club ils Winnipeg Jets an perse chiasa contra ils Boston Bruins con 3-4 senta prolungazione. Meier ai funziona per il Turicais Pius Sutter. Tra il 4-0 del St. Louis Blues, tra il Stella Stars, ha sotto da il pass per il secondo gol e fatto il 4-0 e il gol vid.
0: La meteo.
1: Oggi specchia in di dec sulle iv. Il sentimento stessa formano sur il colm in cins nivels. La temperatura maximale è a semede in de mustaita de 7 gradi, in il sorseis 36 20 gradi ed in la sorselva 37 25 gradi.
0: Vias e traffic.
1: Sin lauter strada a 13 il traffic in direzione sit di struba in dus lieus. In il tunnel Roffla procura in vehicle in panna per disturbis. E tranta l'accesso a Ganserland e Bogni Ragazza ai colonne sventri in accident, il vial Sanesta SRA.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatais in rtr.ch.
3: Hier quais dura in roba d'agost, ma ida bein pak più bella. Scoda cominciar la fin d'efna con in lung. Pischein e buona musica. Al Pischein, quello sto a far sves, per la buona musica, è non responsabile. Mes nom la Dina Scena,

0: Als Hades, qua pro RTR. Sondavamos di dal 3 d'October, bella fin d'evne Giavuja. In a sonda ci vien fat feste in Grischun e quai sur tot les generazions. Cos puoi dire usci auguris vanen in peciuf oz de dündes fin 88 ans. Bell. Hai, allora lasse dir cominciare un'ignada con nostra più giovane sulla lista. Laura Jäger, da Prag Jenaz, e la complice oz al 11 anniversario. In avanti Anna d'Andermatt, la sta Dario Bonetti e el fa oz feste pel 25 Happy Birthday. Happy Birthday va ir ad Andreas Arpagaus pel 35 el sta a Kumbel. Lura, Anna Grazia Luzzi, el accomplisce oz il 57 anniversario feste vignoz fat per quel 57 a Quaira. Lura Jaina a Camisoles, in stüve della Yvonne Fluri, e la complice oz al 60. 80 ans, complice oz la Elisabeth de Florin, e la sta Zignau, o der Uriunde de Zignau, o se e la de casa, antil de casa a San Martin, della Giavigiana er in bel di de feste. Lura vaina mu in cün sin nossa lista, ci fa l'anniversario oz per 88 ans la Magdalena Huander de Rungs e la sta entil pontreis a Musti. Hai, i de ciccia la posta cu auguris is nuda, qua du divac co duno, qua pro no al radio, giusto dove entar, o lura xavo nevaivet mancantà, lura con un clic sun rtr.ch.
1: La copina.
2: Presentato il bogno in giardino a scuola. Il bogn con agua minerala. Bognengiadina.ch.
0: Ci le sot far il regal. Telefonar podevet ossa e no tramettendo la copina in vos nom. No la cient 20-25-30 su un bibonder e oz al più svelte, la più svelte può far in sorpresa per la fin d'evna per in cinci a oz al zons. No la cient 20-25-30.

0: la sonda avamas din compagnia de RTR. Ed intanto vaina no cercian cun c'ha voglia da far in regalo, c'ha quaida da far in regalo nostra tazza per in cincia al zons. Oz. La più svelta al telefono è stata la donna Jovita, Jovita Bonetti da Dandermatt. Bundi, allegra, donna Jovita.
1: Bindi, io quella.
0: Ella ha al figlio al zons, Oz.
1: Oggi festivesce mio figlio, il Dario, 21 anni, a Dio l'est gratulato del, a Dio vigetto bien, a bien successo per sia scolazione che il fosco, pur el obudien al stiers, del lavoro budien, a do va un in non città in quella scuola, che tu sei già un altro con non.
0: Ose. Donne, ho visto sto sempre a dire qua c'è penso, qua c'è mamma su giusto tra dal c'è e c'è qua grand news, c'è una mamma telefona per gratularmo a pel 25 aval il lasciare mettere in tazza, qua c'è te grand news.
1: Al Dario lezzo son due da quella scadiola, sadello, a scipugien quella scadiola, quella quei malec della scadiola, plaide della scibin.
0: Ah, c'è vero.
1: Adava un non vai a telefonare all'engiadina da quel schifon qua, a sciau fai una coppa di muesli, con il nome per lui.
0: C'è bello, che difficile, bellissima. Vuol dire che c'è il cuore del Dario batter in pa' plingedine, se si potesse un po' dire?
1: Forse, non è.
0: Simpatico.
1: Noi siamo stati, c'è il venerdì e il domenica, a scuola a dire alla Val Truppiun, dalla Val Minghier, a mirare le Charves. Qua è già stato fatto, fatto bene. O budien als Tiers, eben er als Tiers salvadis.
0: Fidbel.
1: Hai stau senza un ventiacciun navel.
0: Pensa, c'è tutte le turistiche e le turistiche dell'Engiadina hanno sa plagiare, da sia. Da qua c'è la... No, bel, donna Jovita. Grazie, Fidj, per quella bella storia. E oz dai allora in tazza, l'attuale tazza, in quel caso, per Dario Bonetti di Dandermatt, c'è plagiare appunto, vedo quelle tazze, si spreix, c'è allora i rimbeldi di feste, sarà un planisale, c'è?
1: È il lavoro, scopur, ogni... Sai oz, perché è libero. Sai da l'uvra.
0: Forse loro in buona china. Malura, già vi sei in una bella festa, in bella di festa, in una buona china. E tutto il buono, grazie per il telefono, fa piacere.
1: E che si ha un gratulato a te.
0: Ma logico, clear.
1: Io vedo, era un gratulato della Yvonne Fluri de Camisciola, se si sono tons, a nostra vesain, il 10 d'ottobre, la fiesta de si sono tons, allora, se già non si gira in viva, senza il si sonta.
0: Riunione di classe in quel caso.
1: Sì. Yeah.
0: Flott. E per quella festa, già vi sei una bella plagiare. E Adela, donna Jovita, dodine sgiura, del sei prossima mancineada. Una bella sonda, grazie per il telefono.
1: Bien, grazie, era
0: tutto il buon, arrivai.
1: Addio.
2: La Cuppina. Presentato il buon Engiadina a scuola. Il buon con acqua minerale. Ogni engiadina.ch

Sonda, ma di in 7 minuti fin già alle 10 e mezza. I ossa giuelt metter per plagiare ormai al caffè, o tè, o la gazzetta della fin di evne, c'è e da duna. E son nempe in cerca da candidates e candidats. Nos c'è ciosas, io vai a clare ir la sonda, uno c'è la forza da fatta al cempa più liber per in cuisin. Hai, in cerca esne, da di una roba, c'è una funzione di comunicazione, in roba, c'è des internazionale, e di una roba ci separa tanto al prüm aiut. Dun un momentin fanno un po' musica e loro mi allegro sui vostri telefoni per le cicciosse della sonda.

0: Io so potrei dire Planin Planet in direzione telefono.
1: Che ciausas!
2: Presentata Nickis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. Nickis-vonwelt.ch.
0: E il numero è una lista 0-20-25-30. Il numero ci arriva direttamente qua per noi in il studio dell'RTR. Il Cecciosas Jovaina Oz er 5 proposte jens, per cui dovreste vos aiut dat leining ad als Cevacins.
3: La chaussa ha una funzione de comunicazione. La chaussa è internazionale. La chaussa separa.
0: Potesse essere in apruna. Propcia in apruna in gioco comenzaina. Con c'è proposta comenzaina. Non la cent. 20, 25, 30. La roba ha una funzione di comunicazione. La roba è una roba internazionale. Una vaglia ben svizzera, una vaglia su tutto il mondo. La roba è una roba che ci separa. C'è potesse qua essere. Non la cent. 20, 25, 30. Jean-Claire, idee sonda is a otter da fa. Forza Zesa er inclur videlire spas si può essere la telefonar 0-20-25-30 noi cerciain aic c'è una funzione di comunicazione in Europa ci dis internazionale in Europa ci separa, ci rompe il ghiaccio, ci sveglia. Sono in passuletta qua, giusto per il momento. 0-100, 20, 25, 30, qua crea il numero che non c'è, allora crea la scena, però non c'è problema. Già visto ciò che ho detto, vedo qua ciò che esce o se giusto di fare, e domani l'ora forza. 30 francs, io vai nell'ora, di stesso tempo, di stesso cevacinz.
2: Ciausas. Presentata Nickis Cuira, la facente per mobilias e decorazioni. Nickis-vonwelt.ch

0: In bel trio, David Guetta in zembel con Teddy Swims i Tones and I. Per la sonda vamos di, qua pro RTR in bella fin d'efne gevuja. Ha i gira alc queste fin d'efne in nostra cintura.
1: Il Challenge.
2: Presentata la festa della raccolta in Val Müstair. Il 4 d'ottobre a Val Ciava.
0: Ich glaube, früher meinte ich Kalender des 30. Oktober als Ateliers Averts in Engadina Bassa. Oz de la Vin Finftan, Artisten sie Artisten in Engadina Bassa, weil mich da ist ein Million Mossen durant 30 Findefnis lur lös de la Vur, i dann in beim Vista in lur Vur, in quaci fan. Quiste Findefne apunta de la Vin Aftan. Lur daia nova Musica de l'Engadina Bassa. Bibi va plana pubblicasse nova EP e con quella fa la musicista Viadi sulla Luna. Questa primavera è scomparu sia novella Luna Nectar 37 e la nuova musica ci compara a sbasa appunto e su quella storia. Era in tournée da concerti e splanisà e per cui va la centadura in giardinaise Noves Vies.
3: A mai ha interessato fin già per la pop con opera da surpassar confins, da silentar le strutture usitate, sco la struttura del concerto e semplicemente provare a sostenere il pubblico, a sentire e a arrivare il cuore per nuovi mondi e a arricchirsi il eigen mondo.
0: Hey, oggi comincia quella tour di release until Hotel Palace a Nice a scuola. Il concerto è alle 8 questa sera. Allora in Surselva, più preciso a Lax, alle 6:30 in la biblioteca a Lax, a lui oggi in una prelezione di Donat Caduff, il presente Uette, si portrezza o di diversi scooters, qualcun apparo, senza annunciare l'entrata, quella è libera. La tavolata ha il nome oggi in il Museum Quartligia Grigia a Trun, questa sera a partire dalle 6, annunciarsi poi per una sera scuola del tempo medievale, con una China de più strats, cucina dell'osteria della stazione Zumvic Compadials, appunta lui a tot quant il museum Quart Ligia Grigia a Trun, questa sera alle 6 e fus però des annunciar. E a Savognin la a lui oz tutta di la festa e al marcià per la tondrada della Bescia, l'entrada delle Nuorses sur la punt Crapa Savognin sarà queston al punt culminante. Lura a Quaira, Brass and Kids, presenza oz alles sees, Wallace and Gromit, antil Tithof, questa sera. Als per tutta la famiglia, in programma per tutta la famiglia, al film animà col titolo Wallace and Gromit, The Wrong Trousers, con cui comincia questa sera da famiglia. E lura dove in avanti con musica e film, suona live, e più tardi lura eramo in concert con la Stim, Werkbande e al cor della scuola primaria Fortuna. Vuol dire che con la Grigion Brass sono verso 180 uffanti su una bühne questa sera in bel programma alle 6 until Tithof a Quaira. Dora, per tocca ci stanno o sono giusto in vicinanza di Ginevra e la Villa du Trois viene invitata oggi alle 2 fino alle 6 per far festa per l'ottavo anniversario della casa editura tante rotte con la poeta romancia Jessica Zuan. Les dir una bella scelta per oggi sonda che vi bler plagiare con tutto quai che vuoi fare oggi.
2: Il Challenge, presentata alla festa della raccolta in Val Müstair, il 4 d'ottobre a Val Ciava.

0: RTR, la fin d'evna in 30 minuts es les 11. I hai mich tant es schon weiter so let. Die scho ci des no moderatur si moderatur es quanti in nos studio, weil ja postüt per la fin d'evna bun per quan as tot in cleta, ci ne va so giusta la fin d'evna am far visite se moderatur si moderatur am antil studio. Ma per quai, appunto, giusto un double plagiar della visita da collega Natalia Weber, ci deso se giusto passata qua promai antil studio. I ella cun ölz lüjains per qua c'è ella s'allegra s'unalc ella s'allegra sulla moderazione della festa della raccolta.
1: La prima domenica dell'ottobre si incontrano persone da tutte le valadas alla festa della raccolta a Valciava. Quest'on fa RTR parte di quella festa con blera tradizione. Guardai il nostro livestream o visitai-nos dal nostro stand da fiera. Nus anslegrain de vossa visita alla festa de raccolta en la Val Müstair. Il 4 d'ottobre a Valciava. De pli informazions chatais vos in rtr.ch. I remember conversations, we were dancing.

0: RTR Impuls.
1: Pala sonda l'impisamain della Valentina Testa.
2: Sì, es un libra. Libra da fer ce vules. Libra da avere una buona educazione. Libra da avere jazz hobbies. Libra da poter tadler mincia sorta musica. Ma allo stesso momento non senti libra da mosir mis vaires emozions a mis amis ed otras personas che conosci. Quis scuce m'obligest d'esser contenta, erce nusun. In quis moments nusun i libra. Un moment in ocem sentusce, e que capita suvens, es durent una conversazion. Cu prim provi dat adjunger ereia un u l'otre in pisamaint, ma dan detta manch am vain l'intuncion c'è quelles personas ci discuren numem gugent. Cieva resti bello, nu dicin guata e suri. Ma perce vaira manch? Perce veni trista be per vi d'un unic in pisamaint? E perce ri erscia la critica da qualciosa am lascianir les larmes? E nu se, l'unic c'è pos fer al moment es rir e far finta d'esser contenta.
0: Impuls.
1: In 30 minuti finja les prossimes novitans qua pro RTR, quella de les 11 de vo l'ora surpiglia Sergio Guetsch. Mis nomladina scena, bella fin d'evna, efficient, alla prossima.

0: Las novitats der RTR.
1: Ielas indisch, ja son Alexi Baseglia, e quai dati da nov? Schil telefonin scaline musse nomas dubius, Swisscom Sunrise Assault blockesche milliuns de cloms, e tenor il procuratur public e l'incident in Golda Dubai a Tel Aviv la mesemna, steina tatia terroristica. Interpreses de Telekommunikation Schweizer san registrar long current jahre und 150 Millionen Kass de den Jon de Telefon kun Nummers de Telefonin falsifiziert. Schenum na Spoofing uera Kloms de Telefon de Spam. In seia blocca, marca u anonimisa quests Kloms de Telefon non gevisat per protegge la clientela an kommunikiala Swisscom Sunrise Assault. La gronda part dels cas betocce il spoofing. Ils cuiunaders mossen nomers de telefonin svizzers, malgra che ils telefoneschen dall'exterior. Il co-pilot de l'avion castu interrompe urgente mein ses gol de Dubai a Tel Aviv la mesemna a attaccia il pilot in il cockpit cun la sigir d'urgenza. L'homme aia improada far in attaccia terroristica, ha dit il procuratur public general dels Emirats Arabs Units, ten all'agentura de novitat statale. Con si attaccia aia l'improada surpia la controlla dell'avion della società aviatica Fly Dubai. Passagiers e commembers della crew avevan franala tacciader ed autors pilots che erano a bord han podia atterrasse gir. Con in attaccia alla Russia da nuovo ma in tuccia e donna già in ponte importante in la capitale ucranese Kiev. Qua ha comunicato il presidente della città, Vitali Klitschko, sur Telegram. Donna già saien il vial e le slinges in l'aria per bus della ponte al nord, per cui sai il traffic restringi. Era la ponte al sito e venite donna già dils devos distras drones. L'axe de traffic importante che colia il vest e l'ost a Kiev è sino quei venida serrada. Ed anche una novità del Balapè, il grasshopper s'anchetà in nov tranader due semne senta che peta zeit le rastuir. Il tudest de 59 ons Olaf Janssen sur Pia è la sottoscritta in contract fin de fin della stagione attuale. Il Davos è engagato a Sandhausen in la quarta Autoliga tudescia e de Pil Maser è senza engagi. Co-trenader a Janssen trantrauta lavorator ils clubs dell'Prima Bundesliga Wolfsburg e Hertha Berlin.
2: La meteo.
1: Ot specie in di dec sulle jiv. Il sentimes di sa formen sur ils colms in cins nivels. La temperatura maximale è a Sameda ne de Müstarter de 7 Grads, in il Sorsese 36 20 Grads ed in la Sorselva 37 25 Grads.
2: Vias e traffic.
1: Sin lauter strada A13 è il traffic in direzione di Sturba in divers lius. Per vi di un accidente, ti è stato buon ragazzo e il vial se ne sta serà. In conseguenza, le colonne diventano flums e diventano truppach, fino a buon ragazzo, ed in sto quintacco fino a mesura del plitem da viadi. In pli stagna il traffic tranta qui raside per una dozza in direzione sit, per vi di memia bler traffic.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch.
0: RTR La Marella.
4: Schitter letz regular manch La Marella. Allo, savez, cichella tematisescia si va dalla anciata di Lion a degna puspe in aspect. Da denza ceci ans portocianos tots e totes bo tutart la mort.
5: E crei non schiacciaincia o niente la morte, cosa al sti capita ad otters.
4: Cinci emissions ter quel tema vainza schon emess, mincignan cun sisagen, focus e lasciagna curt recapitular las cinci emissions e matagn allo ergist la seisav la parte dalla serie, tot quegli entancala ora dediceida alla Marella.

0: La Marella e la Mort, una serie realizzata da Astrid Alexander, Ancet vainza con una emissione plagna da storias personales, anconex con la Mort.
1: Mi ricordo bene per il funerale del frar de mia nonna. Non erano tutti in Baselgia e si aveva sperella e da celebrare mia mamma, sia figlia. E per noi due, colevano le larme. E quel momento ne si può realizzare che ci si può gridare larme di un altro. Ci si può essere concatalizzato per sentimenti di un'altra persona. In quel momento, dir mia mamma ed è, si può un corpo ci può lasciare

0: Anturn la mort, igl emprem, ischan se rastos an Grischun.
1: L'idea d'entrures fuva d'in mirt cun bocca viarta, vegni en curt a returnamo per in pign moment per prender via in l'autermon in ulteriura persona dalla parentella. Per quai vegneva entrures la misialla bo ligiada si, ma bain ins metteva sort la misialla in codisch de tempra sacrala per tener ella si encunter la bocca. Da tals codischs supponevan ins gli effekt ch'els procurien als morts il ver ruaus perpetten.
0: Allo, wenn's a faccia viadi surils, confenze vagna tranta rotura discuria digl ancuna scheint dia de los muertos mexican.
2: Las personas han la creencia, que quel gi vein las personas que han morto a fa la visita. E quel gi ti sas tentacunes e festival et viars veramein crein quai, que quellas personas vein en la sera e stan cun tai.
0: La cinjaula emissiona d'aquella seria è allo stada dedicata agli accompagnament palliativ.
3: In pacienta dece von in temps rimna bia las regurdiences durant la vita, poco quellas regurdiences e lo laventire de tes de vos moments.
4: Allo dat quesci bia moments insomma bo besons, also quesci un fenomen.
0: La Marella e la Mort, tot quellas emissions enir da Catara in ta nossa audioteca online. Parosa propone da continuar la serie con la seisavla emission. Il è una emissione ci tracta una mort tot a partia, quella ci una persona eligia sezza.

0: La Marella continuescha sia seria de missions davart la mort, ad eni natala seria, saudi Paul Nitart da de discorrer del fatg chi dat personas ca deciden setzas culas impromptas da partì, ca embraccian la mort ort acna voluntat.
1: Però il tabù es a moduna qua, ed es era moduna accompagnà con bleras domandas, con sentiments de tot in orde culpa, de temas e eir de vergogna.
0: In quella marella tematizzai in usè il suicidi assistiu, quella mort libra che venne accompagnata da persone del fatg.
2: Io sono ingraziavels che l'ha preo quella decisione che gli è bustau in altra forma. Io è in una forma che dà un'us la chiesione di prendere con miau. A quoi alzi c'è migliaivel?
0: Migliaivel vuole quella marella essere. Ella vuole ni giudicare, ni glorificare il suicidi, ma va in sempre mai in raquintà, non anci in sfacci, forse c'è in ni l'altra domanda senza risposta, ad in mince cas vuole la rispettare la libera volontà di mince carcione.
1: Colpa non na in giun, perché c'è questa una decisione da quella persona ci desida.
2: Il mio sentimento è che qui hai il dritto di fine din. Ad il motivs ein magari relativamente clars, evidentes, a mince tono è sibo. A quel fabbro bo che quel motivs ein mein spons, che è quello che corrisponde bo a nous de giudica.
0: Mio nome è Astrid Alexandre, benvenuti a quella sisavla parte della serie dedicata alla morte. Con quella marella toccai in usei una tematica etica che sa arver massa domandas. Io sur lascio la via sgiudicata da ponderare, se ben la tematica è adattata per voi, per vostre orelles, a lui per orelles sensibles ni pli giufnes. E la tematica del suicidi tocca vos personalmein e gli articoli di quella marella han flais us in cines adressas ad organizzazioni che porgen agit. Anna Saraina Arquinta è psicologa, a psicoterapeuta, loja, moma e tata, e l'insista che l'ets veni menzionau, ad ella drova, anstai il suicidi, pli bugien il plait mort libra.
1: Hai, ed of quel, perché c'è nos comans vain eir la volontà libra, das privat vita. E or da quel motiv dovrei quel plait.
0: Ins droviosa il plait mort libra ni suicidi, fac ai chi dat in Svizzera mincion varga meli personas che prenden la vetta, quai senza quintal suicidi assistiu, da liet discurinza pitart. Etimologi

0: che mai in monte il plaid suicidi non ad auter che gli assassinat da sassetz. Quei plaid in taupens de pil do di javel popularisaus vegna le legisiatavel centenè. Il act, l'ezzera se capesce già che udice von il plaid. Ad asci veglia spar nelle discussions e controversas intorno il tema. Esci a, per esempio, l'antica, ed au periodas a longens ne quel veniva tot onore contemplaus sco in mort honorabla. Basta, che in nostra cultura, pare in certi tabù ed insugliala tematica. E in emissione de radio del 1977, enumeresce sur Cyril Flepp, c'è de funcze de functe scagent in orla baselia cattolica bu il drecci in sepultura religiosa.
1: So andons com members della baselia piarden, quai drecci per in sepultura ecclesiastica, ci cai evidente mai in curdaus diu della cardiencia cristiana, ci cai excommunicaus. Ci che mira tras in duel, ci che fa sapientiva mai in suicid. Regia in dubia nel casa legai, sto il uest veni consultaus.
0: Fastidio da quella tenuta della baselgia in virs il suicidi, che aveva per conseguenza in una certa retenienza de famiglias de conceder che in dils lura agi priu la vetta, quai senti in zeo noz.
2: E pensi che il sia mod una quail tabù? Però i des giura un pain melder e pens che la prevenzion ci des osa schon più ferma que ha un effet. Che la lot sa ci da e ci venier discurri de più. Però il tabù es moduna qua, i des era moduna accompagnà con bleres domandas, con sentiments de tot in orde culpa, de temas e eir de vergogna.
0: La Bibla lezza gi pauc del suicidi. Saul a siu survient sa betem bai nelas spadas dils attaccaders, a Giudas prena vetta su entrevetra diu Jesus, mo bia de pli am flansbo. Tutina, per la baselgia ai la vetta il pli gron regal de diu, ad il carstiaun agi bode disponer de quei regal. La vetta sintiara a sias sfidas seggen de tenio a scidic che diu quenti quei per bien.
2: Noi hanno un paio avanti le storie e là c'è la baselgia fitch contro, la baselgia cattolica eser ottimo, però in un vento più discriminare in quel senso e vengono tabuizzati e vengono detto ma quella gli altri quasi un cestito di oggi e davvero vengono cestiati da più e quella roba è ottimo. Più accettata e er la baselgia vezza ci da ci far pro il suicid er come latias.
0: Oz il gie la vesta ben samidada, lungi da vos nus il process absurd, neu che persone che avevano priu la vetta, qua che era pia in delicta, pucau, venivano a un'inega sentenziadas alla morte a modo postuma. Il cirp senza vetta del suicidar veniva pendius, ancarpaus, ni el canton turic, eri per esempio usit da picciade l'inconglien e la cavazza. Perdonai ils details horrends, quels duai en modem usaco suicidaris venivan giudicai a tractai.

0: E la pratica da Dana Saraina Arquin sesi per via da si experiencia sco psicoterapeuta, per quel che la compagna regolare ma in persona scampiar senza si ci entrasi in mort libera, ni è persona con patrati suicidiali. Ma io sesi le che per quel che la saordacina experiencia che da vos mincia statistica si zoppa in drama personal.
1: E malgorcia questa stat per mai è, clair un choc, e curcio meis bappa dit, ma la non is qua, der Indiz, per cui non è subito l'impressione, l'intuizione dell'aua e questo l'ora è stata la verità.
0: Quella persona che apriu la vita con l'aua e sia mamma, che era il 1998, Anna Saraina aveva lui 49 anni.
1: Io avevo due fans e noi erano iniziati intorno subito fece verde, non venivano un reverendo ci deseri intorno fece verde con tutto e qui è un aiuto per me.
0: Sia mamma viveva da più anni con grandi dolori e già più bello aveva l'improvato di mettere fine a sue sofferenze. In una sorpresa era più buona, ma con la figlia G in shock e si è quindi specie in una tale nuova. Il cerp della mamma è quella che veniva in flaus, per cliché G Anna Saraina Arquint.
1: Questo è un po' curioso, perché la navisa in il vasce, aveva una certa lusura, alla terra rilasciata e quei ma er fici da e là sono fici grata che ne potuto raccogliere mai in uscita da della e conosco gli eins che la figlia è morta in tilaua e quella non hanno mai città e quei para mai uscita dur.
0: Quel che oggi è di dao è il fatto che l'hai capito la mamma, capito che dolori sono diventati insopportabili. Gidau agi il discorso raviarta mai il shabec, agidau agi consone il scriver.
1: L'ora nai è cominciata a scriver, di me ne era già un po' stutta da questo scriver, perché c'è una scritta, e vedi per scriver di notto, e l'ora nai però dita mamma tagla, è sono in questo mondo, ci des tempi duri, e aveva una famiglia, e steva. E farmi il mince di con due fans pitchens e allora stava vera là c'è qui gira
0: sorda la morte libera da sia mamma a Anna Saraina Arquin scritte diverse poesie e sei gli in scrivere a parte ne o che la ha genudau causas che la se vevi neanche se ve ma che la gi se viu verifica in scrivere inspirau non è la quai a quai fosse in tema per se sez in per in altre emissioni. Però, vi ho un sapere che ella, sco psicoterapeuta, descrive il stato d'animo di una persona suicidiale.
1: Dipende appunto er, c'è es la causa o c'è sono i motivi che c'è un'è disperata che la spiglia la vita. Es que mal, es que una disperazione con una mancanza di perspettiva, o ci porta massa bler er dal minchadì e un squitch del lavoro della scuola e può essere tutto.
0: Il motiv per quella disperazione e mancanza di perspettiva seggen divers, ma quel che colleghi persone suicidiali seggi che la svesi in tutta nina ma più in soluzione a tot quei.
1: L'umano curce l'isa malaia, una depressione, l'ora ha la perspettiva in postizio in zeit zves, ha una perspettiva da tunnel. E in quel tunnel non si arriva più ora, o se tu in mezzo in quel tunnel pensi che non finisce mai. Quella lotta e pensi che decidono da quel motivo.
0: La morte pare con la migliore opzione, quella che possibilità di scappare dal smals e dal squitau scapparono in quel tunnel insurmontabili.
1: Il Zbler si immaginasse loro tutte noi una deliberanza di dalcio, deliberanza del mal corporale o del mal psichico o temes o di quel impissamento o di quel essere senza perspettiva.
0: Quel che sei in mito sei da cre che una persona che discuori da suicidi, che verbalizzasse il suo desiderio da partire, che quella persona veni buona da gi.
1: Qui è proprio una fantasia della gente, pensa, e di un mitus, ma è importante spiglia mince pensar i discurs del suicid serius. E ci si domanda l'ureir, ma coesa, hast du tu quel desideri o hast du fin già un progetto? Quella gli progetti, però quella sto a fare a modo più attenzione, perché c'è più concreto quel progetto è e più privilus.
0: Con project maneggia nostra psicoterapeuta per tracci concreti, ponderazioni davanti il co ni il cu. L'indagine guarda in alcune cifre e statistiche e se le sembra plagiabili. La metoda del suicidio la più rasata in Svizzera è il sapendere. Su andata della morte in trasi in arma, non la curdata, a più il prendere sostanze tossiche, ni una surdose medicamenti, lui il sapere va in tren, a lui scoda voz e gli è l'aua. Assi come 7% del suicidio in Svizzera vengono eseguiti in trasi altre metode, assi è non nella statistica. In media è più di 2-3 persone che prendono mince la vita in Svizzera. In generale, da più uomini che donne, il spibiar se il giura, il spibaux se il tessin, il grigion lezza s'anflazzaneva in amiez. Tentative stati se capesce abbia da più. Tenor in inquista nazionale hanno in quei momenti quella di 500.000 persone patrati suicidiali. Il 2022 hanno il Spital Svizzers registrato 14.137 ospitalizzazioni mentre in prova di suicidi. In sviluppo frappante del 2011 gli augmenti di prove di donne giovani. Di donne da 15 a 20 anni e il diember di prove di suicidi si dubbiano il 2011. La statistica mostra che da quei 90% delle persone morte tra suicidi avevano fragilità psichiche e 71% di loro vivevano in condizioni finanziali difficili. Studies de Moissané, che si ha un effetto di imitazione in suicidi, forse non è solo di una serie di suicidi, in un vicino, in una regione, in una scuola, ad ascivi in avon. E le medie portano una responsabilità che va per suicidi. Il codex de pressa che vale per la SRG è fissato che viene da principi per portare da suicidi, quei con certe eccezioni specifiche, se si tratta di un atto pubblico, se il suicidio è stato in connesso con un delitto, se si tratta di una persona pubblica. Ma è lui vale, i dettagli del suicidio vengono ben menzionati, né gli slogans, né gli motivi, né gli metodi che si vengono intima a persone fragili ad imitare gli atti.

0: ton la statistica, ton las cifras. Ma eba, de vos quellas se zoppen destins ad individis. A comincia persona che se decide da partire entra a suicidi, a ei una famiglia pertucada, in cercle d'amics, collegas de lavur, vigins. Ad il contorn, lez resta, so entri gli imprem shock, con sone una vos con demandas.
1: C'è questa forza più di far melder per quella persona, fus questa possibile da fare a moalc.
0: Las demandas su entri il perciai, las demandas che c'haivan con c'hai fos sce, forse sentiments de colpa, de gretta, tristezia, forse e de vergogna, con tot quai, seggi da d'emprender da di intorn. Anna Saraina Arquint lavora a causa vens complaits, con c'ha scrivere in breve la persona defuncta.
1: E pens che questi eri un processo tutte noi con provare a venire in contatto con la persona che desidera. E vero una volta tutte noi è c'è resta quella mai? E essere, ed è per me clare, la colpa non ha in giun. Perché c'è questa una decisione da quella persona che desidera.
0: Il cordoli su entri in suicidi trovi i temps, ad inzasti buona ga, chi si tratta di cordoli tutta parte.
1: Absolut, io mai pare ci sia importante che è il prossims e lavoren questi bein per ci non ia in avanti un cella generazions. Di mina, que pare mai alci propri importanti, di scuola verte meins, soprattutto, e tutto quello che si fa proprio trasparente, questo è un più semplice, allora, dir intorno.

0: Il giavis de terminal acina veta save motivs complex. Malzogna, qualitat de veta, che vince definita da mincina un pau auter, situazione sociale, biografia, besegns, ideals, cardiencia e da scia vinavon. Esce l'absenza da dina persona porta da bia tristezia. La violenza da dina mort libra, già se venza e gli act scotal. Il fatto che quella persona ha vivuto il suo tempo con quel gran segreto, ha detto manzegna il suo contorno, ha vivuto quella decisione irreversibile senza comparter, senza vendemen, senza cumiau. Per rendere più ufficiale, più migliaevole la morte libera, l'ubesce il codice penale svizzero in assistenza al suicidi. Qua in teoria, da il 1942, l'applicazione di rasazione nella società, quella è per si etablida il 1980. Da più crescono le cifre di persone che decidono in Svizzera di partire con assistenza. Il 2023 hanno registrato in Svizzera 1.629 suicidi assisti, che è un levamento più donne che uomini, e 90% delle persone hanno applicato 64 anni. La base del modello svizzer, che va a scoprire liberali che quelli di Biars Vigins, non è in nostra Costituzione, nella Convenzione Europea dei Diritti Umani, che è in nostra legge. Mincia Carstione ha il diritto di disponere e decidere dell'acqua vita, a cui monta Pia è chi ha il diritto di terminarla. Nigins ha venuto sforzato di vivere in un incontro sia volontà.
1: Oz, cinciainze, de meu bab. Dil pius. Meu bab è un passantau massa ons con dolor. A quai mincidini, quai erano dolor, niere dolor, quotidianes, che venivan bo de dina ven. Ad el ha giù, barga trent ons de viver con malsogna e con dolor. A mai impressione de meu bab è en tot seu piti. A el stedia mai manteneu in tenuta positiva vis-à-vis la vita. Ad el geve bain sevenski, so di necessari da mantene il humor.
0: Ascia Thomas Catoman, che raccuenta oz da siu bab, che apriu avon 14 ans la decisione de parti con assistenza.
1: Io sono busi di dir che meu bab ha interpretato sua decisione de finì la vita. Di abbandonare la vita, a dire la morte, scelves, invece, qua in suicidi. Io sono busi di dire, se qua era sua interpretazione, io, io smilento che elveva in visione gli giunta, da dai, nia pagevla, da sebe fa diever degli exit.
0: Exit Dignitas ni Ex International, organizzazioni che lubescono persone in Svizzera da delegere la via della morte libera assistita. Da principio lubesce la legge da non è a mincia media da centain recept per le sostanze che mainano alla morte, ma da accompagnare una paziente toccano alla fine, quale possibilità c'è a certi pazienti da morire a casa. Ma a navossi è la storia da Pius.
1: Io senza dubbio scioglio che la Adina Puspa è manifestata. In stella data. Vivere con una malsogna e con dolore è una luce non strenca. Io in una parte essere malsogna, avere dolore, e lui col tempo viene la veglia decina, in factura supplementare, che fa che il combattere venga un più strenso e gli dà di più obstacoli e viver quotidian. Ad io credo che sia ciò che ha un effetto considerabile sin mio bab. Yeah, è la dina per spiegare che sia di stiunkels. Ad io credo che hai mai proprio se vuoi scienze in cui. Io credo che per me è riuscì naturale da sapere che lei vede piti che hai bo se vuoi anticipare che el venne lo secutir quei punk neo che stai un cladato più grande che la buona veglia di voler continuare.
0: Thomas viveva dagli ex-temps a Mexico ad orto la distanza bo realizzato che Pius aveva sua intervarga 30 anni proprio bo più la forza di vivere con sias dolors constantes.
1: Io credo che mio bab aveva già fatto una prova di fare quel passo. Sono un tombo del tutto fatto di io credo che mia mamma ha proteggiato mai. Seit dem Ton le de vose staat, veva el preu medicina pulitbia sin fundament de quai a jelo venius caraus el spital su entri in cuor trattament a la conclusion stada la partizione palliativa sogi quasi il sulet leuc che sogi è un adattaus per el e la naturalmente manifestau se este un cladat de viver ed in quoi conex aie dau persunas dil fac canse veu informae co in proceder fus ad io crisca quae ha dau ad el un pau pas ad in perspectiva io crisca meu baba ebu giu tema della mort io schminel calaiu de pli tema de stue continua in combat senza perspectiva de vene migliur.
0: Per il momento, dati abbiamo discussioni e votazioni in causa, forse è per quel tabù del suicidi, e ciò non è un fermo mai in causa in nostra cultura cristiana. In Immanuel formulisce la conferenza svizzera del Suest, il 2000 Genif.
2: Der kirchliche Standpunkt zum Suizid ist unmissverständlich. Der Suizid ist eine schlechte Tat.
0: A quai vali è per il suicidi assistiu? Per tu cont la rola di un accompagnamento pastoral, continuesce il Suest.
2: Im Moment des Suizids haben Seelsorgende die Pflicht, das Zimmer eines Patienten physisch zu verlassen. Die Anwesenheit einer Seelsorgerin, eines Seelsorgers, könnte im Nachhinein als Beistand oder Kooperation interpretiert werden.
0: Don la posizione de quels che creien in Christian, agi bo das interponer ad implan divin. Las discussions etiques, quellas lancian ai massa de mondas, sco, chi astia prende la vita cun assistenza, e sono fons, ni juvenils? Vara in piti psichic, tutina biasco in piti corporal? Che fatti rimper che vuol partire insieme, ine forse fec malzeuns, a celsa semplemen bus imaginai una vita senza il partenari, valen omis duas dolurs tutina bia? Ed insomma, a chi sortatens la paese da decider chi castia parti a chi bo? Sanza sforza miedis, personal da cirda da compignar pazienza in quella via, se quei corrisponde bo a lor persuasion? La liesta da domanda se è un lunga, la via ter las rispostas è. Gest per quei che insomma che è etica ma in sin terren non conoscente, è il percorso che maina alla mort libera assistida e nuot che va spert, che sa capitata dozzi in demeun. I ven contemplau il dossier medicinal, discuriu e scleriu in pliras etapas, se ben il gevis de morir e constanz, se la persona pertucada ha avonda giudezi per capi consequenzas ed andament de la procedura, se la state buso cquetsa din autra persona ed escia vinavon.
1: Ad io crec che quei aie se ne daival, cins sto fa in process che lubesce ad ins ed reflecta.
0: Il impuls per i quella via a più spia gius rvignusi la partizion palliativa su entrin in prova da suicidi.
1: Ella d'Anton expressau il divise explicite da sciai a casa. Moi mamma aveva rispetto fa quai, io vivevo in quai momento in Mexico ed ella supplicava mai di venire in Svizzera. Moi mamma se aveva lui in quai momento schon clara mai dils plans, dil divise de mio bab, mai a il bab domandau per me umaini qui son staus pirel e la partizione palliativa a il domandau mai co jeu qui tas quai jeu level buche il mondini jeu e gies si per el il pli buien le si schon e un che ti steti es quei toi decision ne che va jeu bo da di interveni aber naturalmente me si buien giù le possibile da de un che se ve gude sue presienze. Io ho in equitao quei buzzi che corrisponde a me da decider. Ed io ho, credo se vi sostenere l'anseo di vis. Ed io sai che mia mamma ha combattuto più fece. Con seo di vis da se vi prendere il pass, abbandonare la vita in quella forma.
0: Ma la decisione da più era prida ad ascia e nel tornai a casa con el.
1: E le tornaus della partizione palliativa la mamma di io essere stai con el è in temps fece prezius io avevo scritto una canzone per el e la quale io levo l'expressa io in orden se ti siara zilzils se ti vas a cui stavo in questi momenti io ho scritto la canzone vai su una avon e la

0: Jeu vevel ina necessità da di a Navos, a Mexico, a luvrà, ad esser con mia famiglia. Io sono tornato a Mexico, sapendo che mio papà veni a vedere quel momento da prendere con me, a cui era previo imperio amnes più tardi. Ad io vevel il fervente di vita, se vedi tornare ad essere con lui in quel momento. Adela ha espressato, fece chiaro, ma anche lei si per lui era quel combinato con quei taus. Non sapevo, io sono che lei fece buone intenzioni. Io ho visto che io avessi la coraggio di dire, bab, io rispettavo il tuo divino, ma io hai una necessità di io essere che io lei prendere con me da te. A cui vai a buffarci? Io sono ricco non dice.
1: Si è davvero siamo a Pius passantato a casa con sia donna, con vi visette da farliunze con vigins.
0: Io sono si dice che ha dato farliunze che hanno giù conscienza e che hanno deciso di venire a prendere con me, da mio papà. Io sono buon si dice che veniva automatizzato e in ronda, più grande. Io sono in il buio, sai, si mi dice che mio papà è stato a viarci, sinceri. Ho scienziato un mandato, io credo che lei è declarato vis-à-vis in cinque, se è sfogliato uno che viene a fare qua. Io sai è concretamente in fra che ha giù una decina resistenza ed ha messo nel mondo la decisione di mio papà. Io credo che lo rispetta e devo giudicare. Moja mamma racconta da loro da vosa sera che hanno presentato insieme si braille l'abitazione che hanno la musica che hanno saltato insieme ed io credo che qua è stato un momento super prezioso per els da sapere essere els dos per moja mamma è stato importante da sapere accompagnare el in quel momento io che la venivo visitavo dalla persona del faccio ed la venivo preparato se lo stavo in legge ed ella lasciava essere lei con mio papà ella risentiva questo in momento faccio migliaia a cui hai per me un po' consolazioni io sai che mio papà ha una bella finizione. Io sono ringraziato che l'ha preso quella decisione che gli ha buttato in altra forma. Io è in una forma che dà un uso che giunge a prendere con me. A cui altri c'è migliaia. Io sai voglio dire in generale. Per ciò che vede mio papà, tra ciò a lui, preso una decisione che lo beve ad ella, in una fase della vita finale per giaivela.

0: Peira da libra voluntat. Per me in il studio è ossa la redattura da quella serie da emissions dedicadas alla mort Bavegna a Street.
1: Di.
0: Enten la Marella da Dotz vainz sentia diversas cifras e statisticas davart il suicid. Te ast dantantem ir dece ci seia mianca degna sci simpel da aver cifras concretas.
1: Exact. Ie perlina, i dependet ja dina del studie da co quel ven realisaus. Neve, i dat studis che vanzur on, se lu dati da quesca in pi cuorts, da quesca in pi focussai. Grata da mondas co contas personas an ossa pil moment patrat suicidals e quegie quei quasi non possaivel da se ve propi contas personas. Persunas che quei hai, conserius che quei patrats hai nella scia vinovon. Appidati alla definizione del suicidi. I dati è morti, non chi insaglia se domandasse la statistica Jesus che quei sei in suicidi ni bo. Per esempio, il Gigi Napers ve morì per tu dest quei sterbe fasten. Che vuol dire persunas che decidono contro la fin della urvete da sempre membo primilia a baiber, da scia se scia morì, ai quei in suicidi geni na. Per quei, io vai usare mia marella sur più cefres il cantone della confederazione, a per seggis bo sur staus a tivesas. Autres cifras, ich sind aus Autor.
0: Einten la Marella discora er Anna Serena Arquint da Prävention. Schu war da kella präzisora in Grigion.
1: Also ich schicke, wann die Agenz alla Konföderation lanciau in Plan d'Aktion National in Connex con quella Prävention da Suizidi. Alla fine mira da quella Aktion e da tocca nel 2030 dividere in due il caso dei suicidi, c'è stato in 411 in rapport nazionale. Le misure di quel plan d'azione valgono per il grigione, per monum na imper, si gira il lavoro pubblico, vuol dire discorrere del suicidi, informare la popolazione, perché quella riconosce forse i segnali di una persona suicidale. Plaits che tornano ad una puspaia in connex con la prevenzione è semplice, non burocratica, vuol dire in se per certi che gli agisci essere accessibili, buon si c'è chi in sorvegno per su inter tra i telefoni, c'è un formulario. Per cui alla clinica Waldhaus, quella per esempio, mince gi della soccia della Demeunt o della soccia della sera, quei che nomnen walk-ins, vuol dire mincina, mincina, sta sempre mai venire per svi e sorvegni una consultazione senza avere termin. A buon li d'ascian se capesce la prevenzione di raffonza giovanils che è fece importante, non è il plidenta direttamente in certi gruppi. Per esempio, la rata di suicidi sti pura pure pli alta che in altre branche, a lui provano leo in quella branche da l'uvra composta di consigliazione a brescia un durone scolazione da scia vinevon.
0: Te tematisesce sehr il suicid assistia, c'è è possibile in Svizzera, te aster de ci otras terras, en enten quel faccia becce sci liberales, sci oper suicidi assistia, s'asta dare una survista.
1: Quindi anche se sempre, da venire in Samova, è semplicemente scomandato di l'ubiu, ma va in per quel che dà estremi a differenti modelli. In Svizzera viene usato quel modello, che non viene udito, il modello non che una persona ha di domandare assistenza, da di miedi, da di un'organizzazione che la vuole prendere la vita, aber prendere la sostanza sta la sezza. Se per esempio in una miedi adesso la sostanza di una paziente, lo vuole che in Svizzera sia assassinata, fosse più in delitto. Autor è sì e la stiara Benelux. Leo dati in altre circostanze la possibile data da survenire ma in agito al suicidi ma in agito alla morte se non si c'è per esempio completamente in scirau se si vuole neanche prendere la sostanza mince tiara si muove più in sia moda, in sia ritmo ma in mince caso dati un po' per tutto il movimento ora attuale ma in, il Parlamento francese ha per esempio approvato in legge il Fonadur Vargau sto sembra a commettere un tornello da c'è la parte della Grande Britannia ha in legge gest faccio naufragi avon tre esiamnes diverse da per tutto dati debattas qualche insaggi forse in generale che la stiara dell'Europa centrale ad gli ost in quella snucchidat rendi il PBA resistenza e la tematica
0: c'è allora la problematica santurn che il suicidi assistia
1: also scono svenu di la marella dati se capesce gli argomenti religiosi Astia il castion se mi da en in vetta a mort nimo diu, co è dina che insimagina quei diu. A quella domanda se vessens gesser cent'an qui va per curare in greva malzogna, masiras da rianimazione, aborte da scevin von, nus essens gesser da gigi vergai il punct in che nus schein sempre mai in falla natira. Allo vai con son è per la protezione da persone vulnerabili. Also, cosa hanno proteggere una persona da, per gli X, se c'è, se c'è influenzato dagli artavoli, che vengono forse buggen, chi mas in te più esperto, ni? Also, ci stanno proteggere quella persona forse in te più passata. L'udantone è la rola del personale da Cira, ne ve? Senza sforzare quel ad assistere dei suicidi se quei corrisponde all'etica del personale. Il canton Turic ha grazie alla fin di amna votato la sinumnada Sterbehilfe Vorlage. E lei è stato scritto che in un ospedale a casa da Cire il canton Stone vende ad osso Porger ni acceptai il suicidi assistiu in sias preits. Toc nos astiavan instituziuns privates, per exemple, cun infons religius refusaquai. Allo, ina gronda domanda che resta una dina zaco è chi decide chi casti morì, chi asti i con assistenza, ma persone più veglie, ma persone con una malsogna incurabile, ni è forse una persona più giovane che vuol morire di xi motiva perché corporalmente è una da scivon. A prevede tutte quelle domande etiche, va tutte fec pleun. A belles dico forse è bien, perché non sto in scuola e finisco la società con us line intorno con quella tematica.
0: Tanto davanti che la seisavla parte della serie da Marellas in emissione fast anche.
1: Idat in emissione che urlano veramente come da pilanciata di Lyon, quella grande domanda del comunicare con persone da fontes. Dati a una comunicazione, dati segnali, dati segni da scrivere. Io credo che abbiamo un discorso magari con urde fontes, domandano per sostegni, per cuselli, forse non è mica il sentimento di essere insegni, x messaggi, da c'è la parte. Allora, dati se capisce le persone che gli insegni comunicare con le fontes, che porgono questo survece. Non so come per finire in una serie da parte la morte, fosse ormai l'ideale emissione da studiare a esiluvere mai una fin di dati o non si c'è su enter o smarancia che sa dati o se non è identica la cerca se non si c'è in tipni in una storia se non si è fece budien.
0: Grazie a Fitch, a Street, per essere stata in tiglia studio, la Marella da Dotz, scuer la antera serie, ci tematizzesse a 30 rotarer rituals e tradizions antorn la mort, savez terlar in ta nossa audioteca online.
2: La Marella.

0: Las novitats ter RTR.
1: Tenor il procuratur public e l'incident Tarin Schgolda Dubai a Tel Aviv steina taccia terroristica. Il copilot ha attaccia il pilot con in sigir. La Swisscom Sunrise e Salt han bloccato marca plirs milions cloms dubius si data d'ina de pli cas de lo scenum na spoofing. Ed era demà un po' in studiare in dis sulle liv, la demà un hai anche in ziccia e arauta sur tutz en l'engedina. Come trais dels temas, ciò appena per vus, oz, les dodis. Mio nome è Olivia Christen, buonasera, piccius esses dalla partida. Il copilot dell'avion che stu interromper urgentemente se Schgolda Dubai a Tel Aviv la mesemna a attaccia il pilota nel cockpit con la sigir d'urgenza. L'uomo ha provato a fare una attaccia terroristica, dice il procuratore pubblico generale degli Emirati Arabi Uniti, tenor l'agentura di novità statale. Con si attaccia, ha provato a sorpigliare la controlla dell'avion della società aviatica Fly Dubai. Passagieri e membri della crew avevano frenato l'attacciata ed altri piloti che erano a bordo hanno potuto atterrare, seguire. Per in attaccia della Russia alla Russia da novamente tuccia e donne già in appone importante in la capitale ucranese Kiev, che ha comunicato il presidente della città Vitali Klitschko sur Telegram. Donne già saia il vial e le slinghe in l'aria per il bus della ponte del nord che maina sur il flum Dnipro. Rapporti da parte persone blessate sono dati i bec. Era la punta del sito venuta donneggiata dels da vos dis, sin quai an in serra l'axe da traffic importante che collia il vest e l'ost. La plazza aviatica della capitale lituana Vilnius an in serra temporarmein. La ragion è stata una drone supponida che sai in via dal Belarus in direzione della Lituania. Il stab de crisi della Lituania l'en prima annunzia che la popolazione in la regione doai sa preparar d'eventual main iren chalers de protezione e kinzaia allarma jets della missione de sorveglianza del spazio d'aria della NATO en il Balticum. Plitart a allora annulla l'allarm. Per vedere la guerra in Ucraina hai già da plirs cas con drones en ils stadis baltics. Interpreses de telecomunicazione svizzera san registrar l'on courant già radont 150 milions cas d'engion de telefon con numeros de telefonin falsificats, lo genum na spoofing, u era cloms de telefon da spam. En saia blocca, marca u anonimisa quests cloms de telefon nun javijats per proteger la clientela, an comunica la Swisscom Sunrise e Salt. La grande part dels cas per toce il spoofing, il scuglionaders Mosso numeros de telefonin svizzers malgra ch'els telefonation da l'exterior. Ed ossa ter il sport, comenzain con Balapè. Ils gras oppers an città in nov trenader duos emna suenter che Peter Zeidler a stui ir. Olaf Janssen, il tudesch de 59 ans, surpiglia e la sottoscritta in contract fin la fin della stagione attuale. Il Davos e Elstein gaja ter Sandhausen en la quarta auta liga tudescia e da pi il Mars era el senza engage. Sco co-trenader a el trantrauter lavora ter ils clubs della prima Bundesliga Wolfsburg e Hertha Berlin. Mi dai anche per la Formula 1, per il qualifying per il Gran Premio da Bahrain che viene attraso in la Malaysia e Max Verstappen steine classe per se sets. Il pilota del Red Bull parte con quai de maun della pole position, quai l'en prima giada questa stagione. Da plaza 2 parte il pilota Ferrari Lewis Hamilton e da Vostier Kimi Antonelli con Mercedes e Charles Leclerc con Ferrari.
2: La meteo.
1: Il centro mesi si formano sulle montagne singles nivels de cumulus, le temperature maximali in la regione da Cuira tra 22 gradi, in sur selva tra 39 e 25 e in legge di notte tra 17 gradi. Era da maun domenica e si vende sulle liv. Il dì comincia con in ziccia e rauta, soprattutto in l'engiadina. Il centro mesi si formano l'ora singles nivels de cumulus. Il resto mi aival con 22 gradi a Cuira e 18 gradi in legge di notte.
2: Vias. E traffico.
1: Sin autostrada 3 deja il traffic in direcziun sit disturba in divers lieus per vid in accident da tirs da boin ragazza e colonna trant trübach e boin ragazz in sto quintar con in a mesura da plitem da viadi. Ultra da quai stagna il traffic trant cuire sit e panadoz in direcziun sit quai per via da memia bler traffic.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Mes radio, mia lingua.
3: Ușeia, să vain za er tot, chelia ci vain da să vair il moment. Alia microfone, Sergio Guec, Joish Bunapatet, bel ișas cu nous.

0: Taimp da ton è taimp da raccolta. I dat nigna frecce ci vigna raccoltopi savenzan Svizzera ci il mail. Ed il è il frecce il pi popular an Svizzera. Anna media maglia mincigna da nous sedas kilos adon. In mail per trantereint, turta da maila, rasada da maila, compot da maila, uer suc da maila. Il suc Kelvin actualmanc fac enten la mostareia a Lyon. Gianna Maria Cantiani o fac una visita, allo è ella neida a saveir.
1: Minci in che porta si arrova, in che porta bia la maila, a saveir in bia most, a se importa halt busci bien, quale si uagin prodotto lo sto e le bible lo su inter.
2: Gi Giuseppe Colenberg ha già 30 anni esperienza con far must. Eli schon de vendela de mangbol de n'azione an la musteraia che an in pincia halla an la zona d'industraia a io. Far must segi an zuman in strien, ma osta bia l'anciata. Quasi da l'antiera sur selva portan is clients a rassas con l'urmila. A lu drovi sco plien prim un po' forza corporale.
1: Se il saras qua hai halt intervenzione 30 kg, il meller fusam quella schista forza da mai da vain 21 kg, figliessi spiccioni, avrebbe questo disinzen che sto prendere in 20 lauter.
2: Con un surir a giunta Giuseppe Colenberg che ha 75 anni, ma le muscole vedi el becce granzo a interingida lavura della mustaraia. Scon prim ven la mela lavada an in gran parel de metal de lavar treccia della maschina con in gran derciur survart sper in rol de metal che circa 2,5 meter solt. Las zulas a intern fan lula lavur principale.
1: Lo ven la mela transportada sei a ven snazzergiada scongini fa pipì. Ad venda leu vai giu e la pressa che presegiai ad il suc valo vada do vignena nul da lavar ad il trestas con ujain valo via do da chi droven da preveni chi traina venai.
2: I must ven ce posai sot vartan in periel de metal a cura ordigna sbucada ter la parte avanta la maschina. La val tras in cul an imperial vert. Trase in uder ven i must pumpo am bucins blaus a vada venda la an avant an la maschina da pastorizar.
1: Poi vi scaldo se si se tonte ciò graz ad a mezz di in quest plastic te ciò una 10 liter scominci in divisa.
2: Con in stadela ven controllo chi quantum constat. Sco da vos pass vignan i sats da plastic an planies cum must mesen in cartun. A lu è tot pront per che la clientela po puspe venir per tut. Sco Giuseppe Colenberg raccuenta dati uon an se cecche propri extraordinari.
1: Noi ven smarvigliau, noi ven ci sono istrion de duas da presia a quai a mai dau. Ad il prienu bia mai le pincia, a briosto gli entras forse il sulail ni si all'infe bia suc. A si portem bien, se tat quai bien.
0: La mostareia a Liona ci ho anche mai ancet si bot, sco caston da far most, perce ci chiede usceia o ir in a simple ragion il magna facenta uali giger racinta.
3: Ja, das hat natürlich genau angefangen am 31. Juli, wo es da die Sturmböe gegeben hat. Und dann hat es halt die Bäume ziemlich geschüttelt. Da sind ein Haufen Äpfel einfach am Boden gelegen. Darum habe ich dann auch angegeben, dass wir allenfalls würden öffnen, wenn Bedarf ist. Danach war eigentlich der Anklang ganz gut gewesen.
0: Fin an avanc mela liters vegen els schon producia questa stagion che gli an circa 30 tonnas meila canta la vorci data in la mostereia variesce da on tar on.
3: Das Maximum, wo wir jetzt gemacht haben, sind 37'000 Liter in einem Jahr. Aber letztes Jahr haben wir zum Beispiel nur 13'000 gemacht und im 2019 null. Weil dann hat es gar nichts gegeben.
0: La Mostareia Aljona lavora anche fin an la fin del Mai, salò wo la Maschina enten la Sendam viren fin an la proxima Stagion da Meila. La raccolta attuale è in Evenimento enten la Val Müstair, allo è duman festa da raccolta RTR e Meta Live, entil radio davent dallas Dish, il corteggi il Til, c'è indilz punts culminons, anceva alles Ende schon dies, nous musagne kel via Livestream online, si lesa sehr esser della Porteida Dumanter RTR, la Festa der Raccolta Valmüsteir, Edition Vance, Vance 6.

living, I'm living, so we turning up. Yeah, we turning it up.

0: Zocianta, che è RTR la Dodo Giamesa.
1: RTR
2: la Scratulazins.
3: Presentato il Bogna Engiadina a scuola. Il Bogna con acqua minerale. BognaEngiadina.ch.
0: Festival Zons la sonda Ozilz 3 da Ochover Cers Salez Ozan Spezial a nossas jubilares e jubilars ci pongal deir moments d'anniversari an nossa compagnia. Una gronda runda va in Oz. Per lanciare le gratulazioni potete fare un piacere a Laura Jäger a Prag Jenatz. Laura Jäger festivesce Oz il complion da Endes Onz. Ciara Laura, per teis Endes Onz, no tot at gratulaine tot il bunat giavijain fa in avant usce gugent gimnastica, scofinosa e bler success con tia passion. Una bella festina con tias amias e amis at giavijain. Fin bain bot e una gronda branclada da mima Corina, pin Stefan con pin Sandro e Dario, squair nona e nonno. Gratulation cordial manch pil endejava l'anniversari da Laura Jäger a Prag Jenatz. Il giovesh da musica pil sis anniversari en Diabolics Mare.

Las proximas vacanzas vignan Diabolics, mare il giaveisce da musica oz pigli anniversari da Enda Jones da Laura Jäger a Prag Jenatz. Il Zons o ozera Dario Bonetti da Andermatt. El complanescia il vangiacingiaval de da nascencia. Ir per Dario Bonetti vanza sruenia gratulazions d'anniversari car Dario da tot cor giavigel a ti tot bien sintes vangiacunons bia plige contias nuorses e cei mondi vinavon asci bain con la scolazion scopur. Cars salits da tia mumma Jovita cun cari. Liricas anales ambeleschen quel moment d'anniversari Siamis, un special oz per Dario Bonetti da Andermatt.

Liricas analas, si a mi, se oz musica d'anniversari piglia vancia cingiava il natalezzi da Dario Bonetti a Andermatt. Ivagn oz in giubilar da Cumbel, ainta na nossa runda da gratulazions Andreas Arpagaus, festimescia gli anniversari da 35 ons. Per Andreas Arpagaus, vainza survenia saleitz, oz festimescia nia scar fegl, fra quinau padrin e auc Andreas siu 31 aval natalezi. Car Andreas, nus gratulaina ti da cor sintiu 31 aval natalezi e gevejaina ti vinavon tut bien, buna sanadat, bia clec ventira e bia plages e bialz moments entiu minciadi, gevejaina ti in bidi da natalezi, bap e moma, tiu fra Roge, tia quinada Nicole, tiu fra Severin, tia quinada Livia, in special salit da tia figliola Iana, tia niazza Sina et es nefs Nico e Gian. Dario Hess, Veta Biala, il geveis da musica per gli anniversari da Andreas Arpagaus.

0: Dario Hess, Veta Biala, tunga anche migliore chanzò il zons. Sto il giavesch da musica piglia 35 javel da Andreas Arpagaus a Kumbal.
1: Per vos?
0: Ilza onz oz Anna Garcia Luzi a Coira, la giubilara complanescia il 50 sedaval anniversari. I l'agn fare un plagier a Anna Garcia Luzi con il suo andont email ci vagna survenia con gratulazions, ciara Anna. No, gratulain a tai fitch per teis anniversari e giavijain un bellissim di saluts sud alla bassa, barbla e famiglia gratulation. Pauline Notcla, ce fain oz? Piglia 50 sedaval, complion da Anna Garcia Luzi a Coira.

Pil 57 aval anniversari da Anna Garcia, Lucia Coira, Pauline Notcla, Cefain Oz. A Camisciolas, allo Niro Festival Oz e l'anniversari da 60 ons da Yvonne Fluri. Era per Yvonne Fluri, vainza survenia Oz Saleitz. Tot il bun per il tis anniversari, per il tis de da festa, giavijagn nous da tot cor, sanadat, bler clec, contentencia e bels moments, con ils migliers saleits mamma e tis frar John Tomas con Brigitta, termetten ils pi sincers auguris pil 60 anniversari da Yvonne Fluri a Camisciolas. Megawatt, 80er Jahr, en ia Giavigia per Yvonne Fluri.

Megawatt, 80er Jahre, il Giovescio da Musica, Ozza piglia 60 l'anniversario da Yvonne Fluri a Camisciolas. An casa San Martin a Trun, nirò oz er galdia caffè ed il buffet da turtes, i vagnam Elisabeth de Florin, da Zignau e Cusadenta en casa San Martin a Trun, ella festivescia oz il 80 de da nascenza. Ils con Cusadents, il personale la maina casa dalla casa San Martin, giavijan alla giubilara buna sanadat, contantiancia tot bien piglia veni e bia bia las uras tirnus e la casa San Martin. Giavijain in a biala fiasta da natalezzi. Il cor viril Zignau ambalescia quel momento d'anniversari con una registrazione del 1963 Sin Cadruvi.

Iglia corver il segnau sin cadruvi oz piglia ociantaval anniversari da Elisabeth de Florin da segnau cusadenta en il da casa San Martin a Trun. Einten la puntreis a Muster, weinsa oz ena jubilara Magdalena Huander de Rungs, o il zons, la jubilara cumplanescia il 88 aval de da nascentia. Preziada Magdalena, seglia 88 aval di da nascentia, gratulaine giavijaina nus avus buona sanadate contantientia, vias giavish eida savefa mincia di ina spasseggiada or ella natira eda ina patarlada con la lieut che vus antu pais, surtot zelegreis vus dallas visetas dalla famiglia conzona dils beadis e beadias apreziais e gudis vus zun fec. Era steis vus bugenda compagnia cun concus adens e deis ina paterlada avon kira a ruaus. Cara Magdalena, nus giavijaina bialas zantubadas, bunz discurs e moments plein pligés, cordials salits da concus adens personal e maina casa dalla puntreis a Muste. Il cantus firmus sur selva enia giavegia cun alas steilas, deticia oza Magdalena Huander de Rungs.

0: cantus firmus sur selva allas steilas. Oz piglia ochantochava l'anniversari da Magdalena Huander de Rungs en la Puntreis a Muster. I terletz las gratulaziuns oz ils treis da Ochover, co anche neda ils saleiz a nos giubilar da Andermatt Dario Bonetti.
1: Oz festivesse mio figlio, el Dario vence più nonz, a diu les gratulade del, a di vigetto bien, a bien success per sia scolazion cel fosco pur.
0: La mamma Jovita Bonetti o savia regalar ozilia cupenda RTR anche ne da tot bun a Dario Bonetti bigli anniversari er da nossa vart.
2: Da nus?
0: Per ulteriores gratulaziuns pigliains gugent taimp, cio eril zonzoz scivesses gugent gratulò 0800 20 25 30 scilez savez ertermetter saleiz d'anniversari per WhatsApp 079 270 07 Ivagna schon survenia gratulaziuns prena giubilara la quale avanza schon podia gratular oz eneda Ivonne Fluri da Camisciola. Piglia 6, 60 aval scrivan ils gratulanze, las gratulantas, cara Ivon, nus gratulaine, giavijain, da te tut mo il meglier, sin tiu 60 aval di dana scientia, gauda fec el de elai pupernie te da tei scars. Stais coti eis, nus vain fec bugente. Cars salitz da tia famiglia, Gaudenz, Robin, Sara, Silvan e Lucia. Gratulation oz da tot corpil 60 anniversari da Yvonne Fluri a Camisciolas. Giavejagn eradela ven avant in fec bel anniversari oz. 0800 20 25 30 She has a gugent gratulo.

0: RTR con la musica da Coldplay, Speed of Sound. E ter lez las gratulaziuns ils treis da Ociovar al telefon e en auditor ci canoscia tot ils set nanins. Allegra Daniel Weger.
1: Allegra Sergio.
0: Ci ho ils ons.
1: Quas fis in anterior colaborando mai, Richard Andersach, ci sta qui a cuore. Les gratulare e giovisar tot il bon, sandai fortuna. Per
0: 6 50 con la musica dils set nanins.
1: È preciso. E bello, viva!
0: Viva! Pigli anniversari da Richard Andersack. E bello, vos conoscete il set nanins?
1: È preciso.
0: E perché il lines a far gugent, che il plagiar. Bella fin demda, Daniel Weger.
1: Grazie, Fitch. Arrivare, Sergio.

Ils set nanins viva per far un plagiar oz piglia ciuncantegna all'anniversari da Richard Andersack a Coira. I dat ulteriors auguris surania per WhatsApp, gratulazione a vela per Chiara Lorena Cavegn. Cordiala gratulazione sentiu Jenny Wawel di Dana Sciencia, tut mo il bien e surtut buona sanadat e che tut tes siamis mondien en vigur. Cars salits da tesdus frars Marino e Fabrizio con bab e moma. Gratulation oz er da tot cor a Chiara Lorena Cavegn per sis bel anniversari da 19 ans.

0: Carter con musica da NEC. E vagn il plaschair da poder gratular ossa a dus ulteriors jubilars. Il telefon è in auditor da coira. Buonasera, Silvia Schwarz.
1: Buonasera.
0: Ci ho il zons.
1: Io les gratulai in prima linea della MUMA, l'Antonia Lutz, c'è stat in februale, la Biala Valmedel, e la Stiotz Festivasia Tontoc Onz, in buona sanedat, io ad en nome de Mestri Junz, la Hermina, e Adrian, con tutta la famiglia, les in gratulade della Givisat tot bien, a sparati nus vaina un biabi als temps insieme da presentar. Il secondo jubilar è al Remi Sack, c'è stata buona dotz, e le tutine legge con io, e l'astia festival c'è un conto 4 onz. Ed è da del, in bide, di una biala fiasta, sin sperza, va sai.
0: Scu, musica d'anniversario è pront megawatt heimat gefühl.
1: Exact.
0: Fagianza, quel plagiar, bella fin demda, Silvia Schwarz.
1: Grazie a te, e semaiont.

0: Manta Gadet, RTR La Sonda, con gratulazioni so zils treis da Ochover, schonossa per dumang, las gratulazioni dumang vengan live dalla festa da raccolta, enten la Valmüsteir con Natalia Diller, dumang met einza kelle veni meintir via livestream online, il til, il cortegi, la senda jadisch, la emissione da radio, anceva schon avant a partir dallas dish, dumang avant mezzde e met einza Direktor da nos bus de mettere la festa da raccolta enten la Valmüsteir. A nosas jubilars e jubilars da dots venavant belz anniversaris la scegustar las turtas tot bun piglion nof da veta. Enza ci po anc zalegrar Richard Andersack da Coira survign oz las entradas pil bon engiadina a scuol Daniel Weger o gratulo pilzons. Las entradas vignan termessas per posta. Al microfono è sto Sergio Guec, grazie da vostra compagnia, giaveis venavante una bella fin demda, finiam pitart.
1: RTR, las gratulazioni.

Descuvridas. Musica non-stop. Mess insieme de nostra redattura de musica, Christa Soliva.

0: Las novitats der RTR.
1: Tenor il procuratur public e l'incident ter in sgol da Dubai a Tel Aviv sta in attacchia terroristica. E Belinda Bencic ha contengi la terza ronda al turnier a Peking. Come dus dels temas, oz las duas. Mio nome è Olivia Cristan. Buonasera. Il copilot de l'avion che ha interrompere urgentemente il sgol da Dubai a Tel Aviv la mesemna ha attaccato il pilota nel cockpit con la sigir d'urgenza. L'uomo ha provato a fare un'attacca terroristica, dice il procuratore pubblico generale degli Emirati Arabi Uniti, tenor l'agentura da novità statale. Con questa attacca ha provato a sorpigliare la controlla dell'avion della società aviatica Fly Dubai. Passagieri e membri della crew avevano frenato l'attacca Chader ed altri piloti che erano a bordo hanno potuto atterrare. En la Francia, en las prajunzu si plainas squang mai, elas en suroccupadas cronica main. Sco qualche datas del Ministeri de Giustia mossan, eran il prim de settembre de pli che 90.000 personas en ina prajun, quen augmenta bunament 7% compraglia con il medem di de l'on passà. Ufficial, man en las prajuns franzosas plaza per 63.000 prajunieres e prajuniers, quen monte che l'occupazion eter 142%. Il començament de l'on è il cosel dell'Europa critica las prajuns franzosas per vida suroccupazion, condizions non igieniques e violenza. Per il sport tennis, il turnier da WTA 1000 a Peking a Belinda Bencic contagi la terza ronda, la Svizzera guadagna la partita contro la russa Anastasia Sakharova con 6-1 e 7-6. Su entra don 1:30, Bencic può di trarre nitz sia seconda balla da match. Sia prossima avversaria è l'americana Ann Lee. Yannick Sinner n'ha po' bec giugare il turnier d'ATP 1000 a Shanghai che comincia il 7 ottobre. Il Talian, che è il numero in del mondo, ha Angadina problemi con il genoll. E l'Uang Formula Inter il qualifying per il Gran Premio del Bahrain, che vin man atrase in la Malaysia, e Max Verstappen sta in classe per 6 sets. Il pilota Red Bull parte con quai da mount della pole position, quella prima già da questa stagione. Da plaza 2 parte il pilota Ferrari Lewis Hamilton e da Vostiers Kimi Antonelli con Mercedes e Charles Leclerc con Ferrari.
2: La meteo.
1: Il centro mezzo si forma sulle montagne singles nivels de cumulus. Era da maune si avvenne sulle lì, fil di comenza con in ziccia e rauta, soprattutto in l'engiadina. Il centro mezzo si forma l'ora singles nivels de cumulus. Si resta miaivel con 22 gradi a coira e 18 gradi in l'engiadinota.
2: Vias e traffic.
1: In autostrada a 3 da Stagna il traffico in direzione SIT, 4 coira SIT e Panadoz per via da Memia Blair Traffic.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR. Cun semper verz. Hits. Escovrides. Musica non-stop.

0: Las novitats der RTR.
1: Thomas Zurbuchen, il perscrutat de l'univers, mida davent da l'ETH ter l'interpresa d'astronautica de Jeff Bezos. In Germania, là, a Frank-Walter Steinmeier fatg l'appel de combatter l'extremism e defender la democrazia. Como dus els temas, oz las trais, mio nome è Olivia Christen. Buonasera. Il perscrutadre dell'Universo Svizzer Thomas Zurbuchen banduna la ETH de Zurich e mida ter l'interpresa d'astronautica Blue Origin, quell'interpresa del miliardario americano Jeff Bezos che sviluppa rachetas e satellites. Ter Blue Origin vien Zurbuchen a manar in team che vuol sviluppar novs concepts e sistemi per possibilitar il vivere e lavorare a modo persistente en l'Universo, einom en in comunicazione della Scuola Politecnica Federale. Thomas Zurbuchen ist durant 3 Sons der ETH e davant durant 6 Sons Chef de la Perscrutation der Autorität de l'Astronautica Americana NASA. Il Präsident de la Repubblica Federale Sudestia, Frank-Walter Steinmeier, fatg l'appel de defender fermament decis la democrazia, quai en connex con il di de l'unitat Sudestia, en l'avenir giaia per la capacità de se far valair de la democrazia. A Tiajun, de l'acte festiv a Bremen, a Steinmeier era averti che las forzas extremisticas in Germania na dascien beg venir pli fermas, quelles venien era animadas tras manzegnas e manipulazions en las medias socialas. Tenor Steinmeier dovra la Germania ina politica de regenza ponderada, constanta, professionala e capabla da tegnair la dira. En la Francia, en las prajuns o scheplainas, sco anc mai elas en sur occupadas cronica main. Sco qualche datas del Ministeri de Giustia mossen, eran il 1 de settembre de pli che 90.000 persunas en ina prajun, quen augmenta bonumain 7% comparaglia con il medem di de l'on passà. Ufficial main en las prajuns franzosas plats per 63.000 prajuniers e prajuniers, quen monte che l'occupazion eter 142%. Il començament de l'on ha il cusel d'Europa criticià las prajuns franzoses per vida suroccupazion, condizions non igieniques e violenza. Per il sport, tennis, al turnier de WTA Milia Peking, Abelinda Bencic contengi la terza ronda, la Svizzera guadagna la partita contro la russa Anastasia Sakharova con 6-7 7-6. So entra don di nure 3/4, Bencic pudi traire Nitz sia seconda balla da match. Sia prossima avversaria è l'americana Ann Lee. Yannick Sinner na po beg giugar il turnier d'ETP Milia a Shanghai che comenza il 7 ottobre. Il talian che è il numero in del mondo angadina problems con il genoll.
2: La meteo.
1: Il centro mes di se forman sur las montagnes singles nivels de cumulus era da maun esis avent sur relief. Il di comenza con i zic chai rauta sur tot en l'engiadina. Il centro mes di se forman lura singles nivels de cumulus. Si resta mi aival con 22 grazie coira e 18 grazie en l'engiadinota.
2: Vias e traffic.
1: Sin autostrada A3 de Stagna il traffic in direzione Sit, quai trantr Cuira Sit e Penedoz, sco era trantr Maiavilla e Landquart, quai per vide Memia Bler traffic.
3: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informations chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR. Kun sempre verts. Scoverides e hits. Musica non-stop.

Musica per Ines Cadin. Per Tai.

0: las novitats ter RTR.
1: Thomas Zurbuchen, il perscrutader dell'univers NIDA, davanti l'ETH per l'interpresa d'astronautica di Jeff Bezos. E la Germania, là, a Frank-Walter Steinmeier, fa l'appello di combattere l'extremismo e di difendere la democrazia. Come due temi, Ozlas 4, mio nome è Olivia Christen, buonasera. Il perscrutader dell'Univers Svizzer Thomas Zurbuchen benduna la ETH da Turitje mida ter l'interpresa d'astronautica Blue Origin, quell'interpresa del miliardario american Jeff Bezos che sviluppesce rachettas e satellites. Ter Blue Origin vien Zurbuchen a manar in team che vuol sviluppar novs concepts e sistems per possibilitar il vivere e lavorare a modo persistente in l'Univers ai nomen na comunicazione della Scuola Politecnica Federale. Thomas Zurbuchen è stato durante 3 sons der ETH e da avant durante 6 sons è il star chef della perscrutazione dell'autorità dell'astronautica americana NASA. Il presidente della Repubblica Federale Tudestia, Frank-Walter Steinmeier, ha fatto l'appello di difendere ferma ma indecis la democrazia, qua in connex con il D dell'unità Tudestia. Nell'avvenir, giaia per la capacità di sa far valere della democrazia. A Cejun dell'Act Festiv a Bremen a Steinmeier era avvertì che le forze extremistiche in la Germania da Dastien vegli venir pli fermes, quelles vegli era animadas tras menzignes e manipulazions en las medias sociales. Tenor Steinmeier dovra la Germania in a politica de regenza ponderada, constante, professionale e capabla da tegnair la dira. En la Spagna da nova main pliras 10.000 persunas demonstra en pliras citats que per de pli abitacions paiablas. Demonstrazions ai trantra autra da Madrid, Barcelona e Valencia. L'Associazione dels Locataris Spagnol ha fatto l'appello di dimostrare in depli che ciuncanta lieus a Valencia e da acts da violenza, comunica la polizia. Ira face naufragi in plan del regenza nel Parlament contra chains de locazion che s'augmentan ed evacuazions sforzadas. Partides conservativas e partides de drecha han vujà contra il plan della regenza da minoritatza nestra da Pedro Sánchez. Il corso de sciomi della valuta iranaisa sa diminuesce a moda fitch ferma per vide la guerra e le sanzioni economiche. Sin marcia libera il corso de sciomi per 1 euro ter 3 milions reals, quai è in bas historic, rapporta il portal de finanzas iranais. Tras la perdita de valur andecia, perde la popolazione iranaisa era la capacità de compra. Tenor expertas ed experts de finanzas e la paia mensila media s reducida da pil comenzamento all'om da 120-170 euros. Oltre da quai ens dublegiats il sprit per vivonda da basa.
0: La meteo.
1: Era da maune si savent sulle gli, fil di comenza con inzicca e rauta, surtout en l'engiadina, il suentra mezzisa forman l'ura singuls nivels de cumulus. I resta miai vel cum 22 grazie coira e 18 grazie en l'engiadinota.
0: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada A3 è si da cerar special, ma in precaut per qualche altra. Per qualche parte da plastics in via, quai trantr coira sit e coira nord.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suenter mezzdi der RTR. Cun semper verz. Hits. Escovrides. Musica non-stop.

0: Las novitats de RTR.
1: Depli che 300 persone hanno demonstrato in il centun Vat contro Singenta e va per le rischie per la sanità di pesticidi. In Germania, Frank-Walter Steinmeier fa l'appello di combattere l'extremismo e di difendere la democrazia, quale c'è giunto il dì dell'unità tedesca. Ed era da un specie di sulle liv, ma in Engedina era da un anche in Zicca e Rauta, come trais del stimma sciopinau per vus oz, le strun, mio nome Olivia Christen, bicius esses della partita. In Plirs Pajais è sta oz in di d'Aktion International contro l'interprese Singenta con il motto Stop Pesticids. Era in Svizzera e veni dimostra avant la sedia da Singenta a Schable e nel centun Vattens, radunadas da pliche traici e demonstrantes e demonstrants. E zan faccia attent sin les rischies per la sanadate in connex con pesticids. In special in connex con tisientades acutes, malsognes croniques o era cancer, sortode nel sector dell'agricoltura o vishnankas tempestras. Faci l'appel di dimostrare a differentes organizzazioni, tra quelle Public Eye. L'Istel in il centum Basilea Campania e da Oz in terra Trembel, curzo entre la Straise e Mesa, quella di una fermezza da Trais in la scala da Richter. Da tirs dell'epicentra in insprobabel sentì clara mai in il terra Trembel a comunicare il servetch da terra Trembels da l'ETH da Turic, con dons na quinten in svec. Il pescrutader dell'Univers Schweizer Thomas Zurbuchen benduna la ETH da Turice mide ter l'interprese d'astronautica Blue Origin, quell'interprese del miliardario americano Jeff Bezos che sviluppa raketas e satellites. Ter Blue Origin vien Zurbuchen a manar in team che vuol sviluppar novs concepts e systems per possibilitar il vivere e lavorare a moda persistente in l'univers, ai nom en in a comunicazion della Scola Politecnica Federale. Thomas Zurbuchen ist da durant 3 Sons der ETH und da avant durant 6 Sons ist er Chef der Perskrutation der Autorità dell'Astronautica Americana NASA. Il Presidente della Repubblica Federale Tudescia, Frank-Walter Steinmeier, ha fatto l'appell di difendere fermamente decis la democrazia qua in connex con il Dì dell'Unità Tudescia. En l'avenir giaia per la capacità da sa far valair della democrazia. A ciascun dell'act festiv a Bremen a Steinmeier era avvertì che le forze extremistiche in la Germania na dasci un vegi venir pli fermas, quelle venien era animate tras menzignas e manipulazioni in las media sociales. Tenor Steinmeier dovra la Germania in una politica di reggenza ponderata, costante, professionale e capabile da tenere la dira. En la Spagna, da nova mai pliras 10.000 persone demonstrare in pliras citats per de pli abitazions pajablas. Demonstrazioni sei trantra auter da a Madrid, Barcelona e Valencia. L'Associazione de Locatari Spagnol ha fatto l'appello di dimostrare in depli che truncante lieus. A Valencia è da acts de violenza, comunicia la polizia. Ira ha fatto naufragi in plan della regenza nel Parlament contro chains de locazione che s'augmentan ed evacuazioni sforzadas. Partides conservativas e partides de dreccia han vujà contro ils plans della regenza de minoritat sinistra de Pedro Sánchez. Il Ministeri dell'Exterior Russa da Nova Main avvertì esters e diplomats da stare in la capitale ucranese Kiev. Els doem bandunar la citat u na bec star da tiers d'objekts militars ed edificis della regenza ai nom en in a comunicazion del Ministeri dell'Exterior a Moscau. Ins argumentesche cun attaccia sistematicas dell'armada russa contra miras militars a Kiev ed autras citats ucranesas. L'armada russa attaccia da pin temp la capitale ucranese a moda massiva con tutti i sistemi d'armas che ha a disposizione.
0: La meteo.
1: Era da un domenica si savente sulle lievi, il di comincia con inzicca e rauta soprattutto in l'engedina, il suo intermezzo di sa forma l'ora singoli nivelli da cumulus e resta miaival con 22 grazie a coira e 18 grazie in l'engedinota.
0: Vias e traffic. Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informations chatai sin rtr.ch.
2: Mes Radio mia lingua.
3: Eneda Adon in moment special in punct culminant ein den Laval Müsteir in Zasalegra dalla festa da raccolta dumanga Valciava nos gian schon kesta seira ai li ed is curign da denza ceci sarà dumanga in dils punct centrals dalla festa fagenza an pacas minutas al microfon è Sergio Guetsch. Buonasera.

Peter Cascioseira con la musica da Nick Less. La terra retica è in triangolo da paese ci colluiesce gist places regiungs sot in tec an Svizzera, Austria ed an Italia. Quellas regiuns son bler comunabel trant roter la cultura, il fabricir e la fin finala ir il lungac. Per uneir quellas acnadazze nia il lavoro in project ci sannomna Rezia Cultur, l'idea è da far punts tranter las regiuns dalla Nagiadegna Bassa, Valmüstair ed il Fnuast, ch'egl cun nizigir il lungac rumance, ch'el ladin dalla vart taliana e collaborar pi ferm in cun l'oter. Dumanga la festa da raccolta intern la Valmüstair sarò quel project per ch'egl indils punts centrals. Nos ischens schonossa

0: Rumains. Che rola giova la lingua rumäntscha tenorella per quist progett?
1: Io sono di Gradina, io sono, mi sa voce all' interessante che questo progetto che la Rugneda Romancia fa un elemento che io dante l'Utuniora al primo workshop con fa, che gli un grum di elementi anche molto oberfinscau, che fa all' interessante, e io rati che fa l'elemento che fa a cun lia la due perz la due regions del plu, non si rende conto che la Rugneda Romancia è mo viva la perz la Svizzera, ma l'Oberfinschgau muss un dic liemo un grumon de paroles che la ravisa del romanch e un grumon de paroles che vanno a durare anche del dialet e che ma sa pur schal interessant e sambang che un anche Laura it de che projet. A jac niame la Rugneda Ladina che fa un element per coc culiament d'anter la Dolomitz anche e che sta region u la che vanno anche Rugna mo la Rugneda reto romana ma d'anter lut anche auch sehr ora per l'Oberfinschgau, anche a livello touristico, tan importante che hier questa ravisa e questa storia della Rugneda.
0: Allora, la giusta menzionò l'aspetto turistico. Non avete il più grande potenziale, non ci si potesse profitare da questo progetto. Appunto, ci ho un grande potenziale con la lingua rumänica, la Dina, che noi veniamo comunale. Lei la menzionò da quel grande mondo in cui noi viviamo, a mince di con discorre, con vivere la nostra cultura. Turismo, ist das ein der Aspekte, prinzipiell, potenziell, für dieses Projekt?
1: Ich rate, dass das Potenzial der Rugneda in Niamey, also die Rugneda ist auch ein Teil der Kultur und der Geschichte, dass es ein größeres Potenzial für den Tourism ist. Nous long, i autri in ia. I perché li alciali important, i in grumon se rend anche nia cont che questa particolarità sentun dant al lut anche a livel de economia, che nutza per il presente ai patins, per ti mostre su che la particolarità ie questa rugneda, ie questa ravises, ie abu ungen cognis mantra, un tang due tre workshops de questo proiet, ie fordit nous musong impare a ti Kunte a nos patins, la storia es knaus so long ti kunte, in ja la storia es knaus minon ke ai wo laudi da naus. I kaj rati ja zik ke n weis ora te dut kaj projet, i el projet a n pensier ban bo grand, ma realistik, i schon naus se rendon kont tang portant a ka ja la rugneda, la storia, la cultura, pa uniratlo ange ora un gran potenziel a livel economic.
0: Die Männer der Paese e der Cüre der nostra Kultur e provier de vender quella er il Sektor de Tourism. Per resümer, forza giusto kurt, sia risposta in una lingua, c'è forza na minchun nun no inglet. Grazie fitch, Elis Kaslatter. Quend importante so se quist progett per la provincia di Bolzano, da Bulzem. Matthias Stuff, lesser ester me, el es il direttore della Partizium Ladina Informazione e Cultura, appunto il provincia di Bulzeon. Quanto è importante è questo palpere da 52 pagine?
2: Noi, come amministrazione, formazione e cultura ladina, abbiamo fatto la proposta di fare una collaborazione tra il VNUST in Südtirol e la regione Engiadina Bassa Valmisteir con la partecipazione nostra ladina da Vesair, che si può fare nel campo del turismo e della cultura. Noi abbiamo in gronda jerta culturala in nossas regiuns, nus avai nostra jerta linguistica del ladin e del romanc, in el vnust dat il ragis, ravises romances e ladines, e basant sun quest, ci program cultural e ci offertes turistiques po ins offrir. Questa è sta l'idea, con quest avai nus scritt ensemble in project Interreg, che ha dato la possibilità di fare questo. Noi sosteniamo la collaborazione, per esempio, nel campo della letteratura, della scrittura, e noi vogliamo che la laut ladina e la laut romancia del Grigion possa conoscere e lavorare insieme e creare cultura insieme e vedere che le nostre lingue in questo piccolo contesto locale in cui vivono

0: eir in una dimensione più grande, internazionale, se vuols, europeica.
1: Ma Mattias Stufflesser, c'è 30 di noi, se questo palperi è teoretico. Mi vuole dire un esempio concreto in cui si allora badare questo progetto di rete cultura? Un quarto esempio.
0: Un esempio è la senda delle lingue, in gioco il turista, il giusto, può far può camminare, può fare l'esperienza di conoscere plaids ladines, plaids romans e plaids del finsca o del nuost.
1: Grazie mille, Mattias Stufflesser. Gugendo ci dicendo allora in una seconda parte del progetto di Dinterreg di Menasur als confins ora.
2: Grazie per intant Anna Caprez live da Valciava allo Nova Civigna celebrata domani la festa da raccolta dalla Val Müstair tranta roter coniglia tema da paesa rezia cultur da quel project discurinza pitart puspe er ordiglia punta da vista dalla Svizzera.
3: Authentic regionale.

0: Gianza Buschpè a Valciava, allo è domani la festa da raccolta. Terra Rezia è in collaborazione tra la Svizzera, l'Italia e l'Austria con che gli Azurils confins or Kelz confins en nias schiafias politica mance donne per part tra partia la cultura ed il lungac. Kellas ingredienzas per dei rugeia in slens Buschpè farneir pida manevel e gna all'otra che gli con il project Rezia Kultur. Rivagna Santia avantam il discurso da Anna Caprez con Elis Kasslatter e Matthias Stufflesser davart il plans e fegnameiras da quel project ur dil punto da vista dalla manadra da project dil responsabel pils ladinzent in la provincia di Bolzano dalla parteida a quel project ir la Svizzera che il con la region Engiadina Bassa Valmüstair. Anna, noua e scudes nossa region poder profitar da Rezia Kultur.
1: Ma da dire che da principi dessen in se tutte le regioni involvede se var profiter da questo progetto, ci des scugia o dia formir punts, punts ci colien le differenti culture, le differenti lingue e da rendere attenti più ferm turisticamente tutte quelle sumgenze che nos vens e vender quelle versi in ora essere attrattive. Stramezzo la presidente comunale della Valmüstair, Gabriella Binkert-Becchetti, ed è o dia tenor informazioni del relax un po' al motor di questo progetto. Ci ho do svunce volia nir a realiser quist. C'è potenziel vets lella personel mensch in postüt il sektur de turism, ci des in se da grande importanza in tut las regiums cum motor economic.
2: Also ich co-Presidente da tot la region da l'Engiadina Bassa Valmüstair e si per nu fitch important che nu colien las relazions con as Dolomites, also con la Val Gardenia, quai vuol dir nossa cultura e la cultura vuol dir schatzis las belas schasas, la lingua, nossa lingua. Ma era il todaj de Saminiun, era as noms da las pradas in Saminiun, ci sun resta amor umaunch, i coliar e far un barat taunter al turism da Val Gardenia, con il turism da la Val Müstair, il turism da l'Engiadina Bassa Val Müstair.
1: Also wenn so die Palperi es prompt sind 52 Pagines in inter Kudgin con Bötz Mottos e Logos, però allora la realizzazium il mince di darò ero significerò er singulas sfides or del punto de vista della Wart Svizzera da nus Engiadina Bassa Val Müstair c'è nuna saran quelles più difficiles da surmonter.
2: Nus vain constatat che nus vain una pruna sportas schon in tot la nostra region, però quella sportas sun in sé concheint a quia in Val, a quia in Engiadina Bassa, ma nulla dall'altra parte al confin. E quel fu la fira mira che nu si mettessero in panda più in Zembel, che nu baratain ora er nossas ideas. E nu se vanno ant il progetto, vanno nu schon cominciar a lavorare ora quattro projekts fitch concrets. In sé podessi be fare in stumpel e dir ossa fein er il second pass con la layout adeguata, quai dovra manpower o womanpower ischetta. E lura stessi far quist projekt, e lura ci nissen effektiv per un valur aggiunt quesel böt, cia la cultura, wenn in Zembel culturism, cia la layout Godone e Raps, alla fin mira stes esser quel al büt.
1: Cura sarà che c'è un evento?
2: Ma io credo che noi siamo un po' incapabili, che noi diventeremo quel progetto che dobbiamo essere presentati in novembre alla regione, also al rat dall'Inter, alla Retica.
1: Intreg della terra retica.
2: E se noi fai quel, e allora vuol dire che noi potessimo già cominciare l'oncivento con il primo progetto.
1: Retikultur, o nom quist progetto sarà il tema de mema, la grande festa della raccolta in Val Müstair. In ua ed in che forma proveros da presentare, avegna spettida una fuola da liete che intorno 5.000 persone, che avvalciava per appunto museri un po' più pratic questa roba sutta che venzo a su dia, Gabriella Winkert-Becchetti.
2: Also, prima fai parte al corteggi, c'è ed una fitch bel, dove vai in nostro stand, c'è er in mezzo dal marcià, la liaut ponir ad un onder e al nostro stand è la partenza dall'Ingianivera, ci è fitch interessante, ci tratta dalle lingue, la lingua ladins, lingua romance, lingua tudaisce, lingua italiana, also quella è effettiv, se può schon croder eint e se mette eint in un tema da cultura. E l'ora è blera l'auto qui è da Val Gardenia, noi siamo musicanti qui dalla Val Gardenia, noi siamo auch un rapper dalla Val Gardenia, also in sé una pruna, un fitch bel programma e minci un creio Museo da Pitchen fin al plü vel po effektiv chüter e i warder e degustar es produkts.
1: Interkulturell ist das Programm und der nos Diskurs. Grazie viel, Gabriela Binkert-Becchetti. Ich posso besser dir eine Kontrabanda, es ist ein dels Cavazins, nie scovrir, Sergio.
0: Gioveisce a vos autors, bon divertiment, bler plagier, buona lavour, quella fin demda a Valciava, i vezza santia Anna Caprezza, lo nova civigna, celebro duman la festa da raccolta dalla Val Müstair RTR, sarò ir dalla partida e metta live duman avant mezzdei a partir dallas dish e metta il grand corteggi, il til, tras Vishnanka via livestream che gli allo a partir dallas endas a dish. Tot las informazions per la festa da raccolta dalla Val Müstair avanza pubblicia sulla nostra pagina da internet rtr.ch.

0: accompagna vos otters la sonda, il è vancia la seis, dantant ci blers, pours, on schon fac l'ora raccolta da fagn e silo, dantant ci las vaccias en erpuspe tornadas da las Alps, continuescla la lavour sel fonds. Ils tartufels en pronz per pilir or els da terra, enzaci ci agist vetlonder con quel è jone jaccion flura dalla Val Müstair. Florin Juon o podia visitar el.
1: Las maschines della raccolta da Dardöffels sün in Ciampa Müstair e la Val Müstair lavuren plenamente da spö undi. Enzaci sum da raccoglier una o l'otra delas 5 hectares del paur jone jaccion flura.
2: Noi non siamo proprio la grande raccolta per cominciare. Io dico che se io venivo a garantire 20% mai in varazione, ma naturalmente con quella ciutina avrebbe potuto essere naturalmente 50% e la qualità è un po' più male. Allora, dire, non darà una buonissima raccolta, ma basata la media, ma semplicemente esistente una qui una qualità per vendere.
1: Con il power del Döffels si può fare già il lavoro perché la raccolta è meldress. Ma, usce ogni accia flura, sai a denire a brocci minciano con altre circostanze. Per esempio, dopo minciano uno o l'altro ciamp ci porta più gera raccolta da Döffels e certs ci porta più poci. Un altro an, sa quell'ora zozzura. Per questo sai a tenorel l'influenza del power sulla raccolta be una piccina parte. Tutto il resto sai dipendente dalla natura. Per una raccolta perfetta da Döffels trovesco er circostanze perfette usce ogni accia flura.
2: Un è in massa sud, un è in massa molla, se quando non sbimmi già tanto la lingua del paura di proprio scia. La malintera dovrà in inizio fin metà on relative blera agua, verso la fin si contagia di impadamain, ma c'è l'allora per desnire le malattie da sbulaise qua è un po' più problematico. Ma in inizio dovrebbe proprio blare l'acqua, perché se non acqua è semplicemente una rete raccolta.
1: E quest'anno non è già quei gia a vonda plovgia già al principio della stagione. Usce o la sutigna da quest'anno c'è giunò, tenor l'organizzazione della branche Swiss Patat, in tutta Svizzera per una raccolta usce piccina quencia me. Qui o erba doi ogni accia in flura. E la Val Müstair però si già preparò già da spedizioni su usce sutigna.
2: Non la possibilità da salvare, per garantire verso il 90% delle parcelle, si funziona tutto e si sa a botte. Quasi c'è nuovo veramente a salvare la situazione e c'è niente avanti con il nel blau.
1: Usce, sai a El content con la raccolta del Döffels sin si es champs, usce ogni accia in flura. E se tu già accuplan iso, sai El er in un perdis affin col resto dels champs del Döffels.
0: E ci so forse o ogni accia in flura schizzonter time da deira vurdar la festa da raccolta a Valciava. Scilezzam, samez ir vusoters, far che il RTR er presente alla festa a Valciava.

0: Bella Fendenda era in compagnia da RTR. Mincia mai alla fenda la ciaccia ota. An grigion savez vos otters anche decider c'è foti da ciaccia plaia vos otters il miglior. In a giuria o face una selezion da 5 moments da ciaccia part da quella giuria è ir stada la cacedra Silvana Stecher. Cant gref el sto da far la selezion.
1: Ma las sfides sunt schon da vera c'è la bestes mis nam bain, c'è la contrada esercuia, c'è il cacciader mos rispet in vers la bestia e hai els factors de l'etica, ma in un es simpel da cettare una fotografia ci. Accomplisce tutti quei criteri.
0: Las 5 foto sono il frattempo catadas e pubblicadas per noi online il voting. Cozza anche fino a domani sera da mezzanotte. Gli indagini il nostro programma da radio alas 10 den cart. Vigna lo comunicia c'è momento da ciaccia ci ho survenia las pibleras vos. Vossa voce per vostro favorito ven avant via rtr.ch.
2: Per voi, al puls della ghiaccia.

Sonda seira, einten cala ura er an vista a dumang la festa da raccolta. Einten la Val Müstair vigna per Franken grandiosa ciosa RTR e meta live a partir dallas dish dumang avant mezzde. Al microfone sto Sergio Guetsch, grazie da vossa compagnia, saleit sordil studio da radio, giaveis na bella sonda seira.

0: Il dì dal RTL.
1: Oggi con Florian Mon, buonasera. Curzuenter che Guy Parmelin ha annunciato se dimissione e si dia clara che sono de boa del. In l'emissione Arena de SRF alla consigliera nazionale Magdalena Martullo Bloch dice che la candidatura bo pel Consiglio federale e la sa di interprendere coi mondi bo a prau. Il 20 novembre presenta la frazione della Partita Popolare Svizzera della Casa Federale in proposta d'elezione ufficiale. L'elezione 7 è il 9 de dicembre. A cagion della radunanza comunale, anche quel de Val decidiu che la gruppa d'abità de Chiraval fa parte alla Reut de Sanedat sur Selva, quando ven de lanciata de Ion Proxim. La firma Beyond Gravity è l'unfrenda di un'attacca de cyber. Tenor in comunicazione della firma sagli pli probabili in actur fech professional responsables. Ils in primis indizis per activitats maliziuses agens registrauls dodis duest. Beyond Gravity saude la Ruag International Holding e con cui è alla Confederazione. Il cas vegn os examinaus insemen cui uffici federal per la segirtat de cyber e con ina interprese de segirtat de IT americana. La Tiara Tudestia festivesce oz il Dì dell'Unitat. En vesta alla situazione politica tendida al Presidente della Repubblica Federale Tudestia, Frank-Walter Steinmeier, appellau de defender fermament la democrazia. Las forzas extremisticas astien boveni pli fermas di trovi in politica d'urgenza ponderada, constante e professionale. Ton Perotz, io divisel in biala sera.
0: La Saira con musica svizzera, non stop.

0: Il di der RTL.
1: Oz con Florian Mon, buonasera. Kurz enter che Guy Parmalin ha annunciato se la dimissione è già clara che sono de boa del. In l'emissione Arena de SRF alla consigliera nazionale Magdalena Martulo Bloch dice che la candidatura bo per il Consiglio federale e la sede interprendita con mondi bo a prau. Il 20 novembre presenta la frazione della Partita Popolare Svizzera della Casa Federale in una proposta d'elezione ufficiale. L'elezione setze ai luels 9 de dezembre. A cagione della radunanza comunale, anche il De Val decidiu che la gruppa d'abità de Chiraval fa parte alla Reut de Sanedat sur Selva, con ven de lanciata de Ion Proxim. La firma Beyond Gravity è l'unfrenda di un'attacca de cyber. Tanor in comunicazione della firma sagli pli probabil in actur fech professional responsables. Ils emprims indizis per activitats maliziuses agins registrauls dodisch duest. Beyond Gravity sauda la Ruag International Holding e con cui è alla Confederazione. Il cas vegn os examinaus ensemen cui uffizi federal per la segirtat de cyber e con ina interprese de segirtat dat IT americana. La Tiara Tudestia festivesce oz il di dell'unitat. En veste alla situazione politica tendida al Presidente della Repubblica Federale Tudestia, Frank-Walter Steinmeier, appellau de defender fermamein la democrazia. Las forzas extremisticas astien boveni pli fermas di trovi in politica d'urgenza ponderada, constante e professionale. Ton Perotz, io divisel in biala sera.
0: In a bella saira, der RTL. Und Musica Svizra.

RTR, musica non-stop. Concert perverts. Scubridas.

musica per in Scadin. Per Tai. Per Mai. RTL. Per Vus.

0: Musica non-stop. Nova musica per RTL.
1: Yeah.

0: Musica Berlin e Schadin. Per Tai. Per Mai.
1: RTL.
0: Simplemein. Per Tots.

0: Ina bella saira cun RTR.
1: Cula libertà del ciao in chaiva, el cirp poraiver minchia giaina, vedi crap lume negronz,

fussi tu bel, se se schluitaus vidò, se centaus in corridor. Da venda l'osa, se ruschnaus, sul planciu ein in bogni. A in quel bogno, il fracau in ghitter, dius giù alla canalizzazione. L'osa in ustra scacca mi arde, tenu ein al flat, ruschnaus atras. O da quai ror, e giù è la

E che poi non mi resta che guardarti negli occhi quando sali le scale, quando sbuffi e stravacchi su poltrone di suole, che poi tempo ci vuole